0: 35 anni. Ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
4: This is
5: Gold, Gold, Gold,
4: Gold.
3: Da questo momento
5: Capital Gold,
3: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
4: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

0: Graham Gulman and Vocalians on the bass, man.
1: Gianno. Capital Gold, i grandi classici della musica su Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

Capital Gold. Listen to the night on Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: C'è una parte di te che si nasconde.
5: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
4: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
5: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
4: E quando le maschere cadono.
5: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
4: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
5: Blue, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blue.

0: Capital Gold.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Capital Classic su Radio Capital. Yeah.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo.

0: La radio c'è sempre, c'è in tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: In collaborazione con Radio Capital. Disco.

0: Appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
1: Capital Classic.

0: Capital Classic. Su Radio Capital. Capital.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
5: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sono le 7 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Ottava notte di attacchi americani in Iran. Teheran ha dichiarato definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti a Islamabad. Non me ne importa nulla, questo è il commento di Trump. L'Iran ha risposto attaccando 2 basi statunitensi in Kuwait e ci sono stati diversi raid israeliani con droni nel Libano meridionale, ci sono anche dei feriti. E la sindaco di New York, Mamdani, torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu. Se dovesse partecipare all'Assemblea Generale dell'ONU, ha detto, valuterà la possibilità di farlo arrestare in quanto ricercato dalla Corte Penale Internazionale. La Lega, dopo la richiesta di grazia, si dice pronta a candidare Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga e ferito un terzo nel 2021. Il legale di Roggero si dice fiducioso, anche se parla di un procedimento lungo. Poi sul video dove si vede che Roggero uccide i 2 rapinatori quando ormai sono in fuga e sulle altre condanne del passato, l'avvocato si esprime così.
7: I video li abbiamo visti tutti, no? Il problema, tra l'altro, sono i primi 10 secondi di quel video. È o non è quella una difesa legittima ancorché putativa? Il resto, i fatti del 2005 oppure i calci che dai per strada a una persona sono un post fatto, no?
6: Proseguono le indagini sulla morte della bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I titolari dello stabilimento sono indagati. Intanto c'è stata una nuova tragedia in un hotel di Milano Marittima dove una bambina di 4 anni è annegata nella piscina della struttura. E un altro dramma arriva dal fiume Adda. È morto il bambino di 4 anni finito in acqua. Lo zio di 47 aveva tentato di salvarlo ma è annegato. Infine un uomo si tuffa nel Garda per salvare un bambino in difficoltà, risulta disperso. Continua l'ondata di caldo sull'Italia. In Sardegna si sono registrate temperature record anche oltre 45 gradi. Da domani saranno 17 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso. Trump vuole guadagnare dai suoi post sul social Truth. Venderà agli investitori l'accesso per vederli in anteprima. Simone Di Gregorio.
8: Dal 1 agosto la Trump Media and Technology Group lancia Truth API, un feed a pagamento, secondo il Financial Times, al costo di $100,000 al mese, che coprirà i 10 account più seguiti e influenti di Truth, il social da lui fondato. Dal punto di vista strettamente normativo, è tutto legale. Le piattaforme, spiegano gli esperti, possono offrire un accesso anticipata a determinati clienti. Il servizio includerà anche un archivio storico dei post risalente al 2022. I post di Trump hanno più volte scosso i mercati finanziari globali e poi c'è un problema di conflitto di interessi perché Trump possiede il 41% del capitale della società.
6: L'Inghilterra si prende il terzo posto ai mondiali di calcio battendo 6-4 la Francia.

0: Pietà di Mbappé che vola nella classifica marcatori staccando Messi. Questa sera alle 21 la finale Spagna-Argentina. In Formula 1 Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position del Gran Premio del Belgio, quarta e quinta posizione per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Alle 8 torna Capital News.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese. Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Che meraviglia per iniziare. Vediamo subito se riusciamo a fare lo spelling come lo fa bene Arita. A-R-I-E-R-I-S-P-E-C-T.
1: Brava.
0: Oh, ce l'ho fatta.
1: Pensavo volessi fare lo spelling di Arita Franklin.
0: No, quello forse è un po' troppo complicato per essere le 7 e 7 minuti della domenica mattina.
1: Senti questa voce calda che ho stamattina così.
0: Più che calda, un po' tra diciamo lo psicopatico, sì, che ti aspetta dietro la porta, e qualcuno che ha fatto baldoria nel weekend.
1: Adesso ti spiego. Camilla Fraschini, buongiorno.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
1: Partiamo subito con la nostra sigla.
2: Wake Up, il weekend di Radio Capital.
0: Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Buongiorno a questo neo venuto particolarmente bene nonostante la voce iniziale.
1: L'ho tenuto tutto per il neo.
0: Ah, ecco, adesso basta. Per tre ore
1: non abbiamo più
0: voce.
1: Siamo a posto.
0: Allora, siamo tornati con la squadra, dai, del cuore, possiamo dire.
1: Allora, se devo proprio.
0: Senza che nessuno si offenda.
1: Appunto, cioè, comunque c'è. Allora, partiamo dicendo chi c'è. Intanto c'è Paolino in regia, buongiorno.
0: Esatto, buongiorno.
1: Ed è tornata, signore e signori, dalle ceneri, risorta come l'araba fenice, Agnese Manucci.
3: Buongiorno, ragazzi.
0: Buongiorno. Buongiorno, già un po' abbronzata, sai quelli che tornano a metà luglio che sono già stati in ferie?

0: serie, tu sei ancora pallido con le occhiaie, no? Perché lavori da una stagione intera, poi sembra che chissà che lavoro facciamo.
1: Lavoro,
0: sì, esatto. E arriva lei con la sua abbronzatura, tutta uniforme, capito? Ho messo il braccio vicino, lei è bella caffè latte, io latte.
1: Ma domanda, basta adesso? Cioè, fine ferie?
2: Dai, poi se ne riparla d'agosto.
0: C'è ancora qualcosina.
2: C'è ancora qualche rimasuglio.
0: Sai quelli che sembra che vanno sempre in ferie, no? Che dice, ma sono tornato ieri dal mare, poi fra due settimane vado in montagna, così sembra sempre in vacanza.
1: Grande tattica, quando si può, di prendersi una settimana a luglio, una settimana d'agosto, una settimana a settembre, così sembrate sempre in ferie. Una vita in vacanza, come cantava lo Stato Sociale.
0: Ma il pubblico vuole sapere, caro Francesco, perché hai questa voce questa mattina? Dai, dici qualcosina.
1: Allora, a parte, vabbè, ieri ero di matrimonio.
0: Ecco.
1: Ok, questa è la prima cosa. La seconda cosa è che io ho scoperto di soffrire di reflusso laringoesofageo.
0: Ai ai ai.
1: Quindi come funziona questa cosa? Io appena mangio qualcosa in più,
0: sì,
1: che sia pranzo o che sia cena, mi risveglio la mattina dopo che non ho voce, che è la cosa peggiore per fare la radio.
0: Certo, ma la domanda delle domande,
1: sì,
0: questa mattina hai bevuto il caffè?
1: Sì.
0: Tutto
1: quello che mi può grattare la gola, okay, maggiormente l'ho fatto.
0: Hai messo del peperoncino nel caffè, della salsa di soia,
1: sì,
0: cioccolato,
1: sì, tutto,
0: tutte queste
1: tutto
0: cose
1: quello possibile immaginabile, non come invece i nostri ascoltatori che sono già svegli a quest'ora, sono già molto attivi, tra l'altro, al nostro numero 342-342-2190.
0: Sì, tra i tanti la nostra amica Vale, che è colei che ci manda sempre una foto,
1: c'è?
0: E io tutte le volte dico, ma sarà una foto del momento, sarà una foto di ieri, e tutte le volte ci fa lo screenshot con l'orario, quindi sì, possiamo confermare che Vale questa mattina alle ore 5:36,
1: wow,
0: quindi cioè, quasi due ore fa,
1: fra
0: un po', stava in spiaggia con la sua Nerea e quindi ci saluta dalla riva del mare, grazie.
1: Poi c'è già chi ci fa un piccolo spoiler di una rubrica che non facciamo da un po' di tempo, cioè il chiama chi corre, però c'è qualcuno che è in giro a piedi.
0: Piedi?
1: Carlo.
0: Sì, sì. C'è Carlo che dice, lui già si porta avanti per la rubrica chiama chi corre, chiama chi cavalca, chiama chi pattina, ci segue molto bene.
1: Grande,
0: la domenica.
1: Grandissimo.
0: Dice che è partito alle 6 da casa, a 280 metri di altitudine, sta camminando per una processione verso il santuario di Europa, sopra Biella. La distanza è di 18 chilometri e l'arrivo si trova a 1200 di altitudine. Spero di trovare il fresco, scrive
1: allora,
0: Carlo.
1: Lui ha scritto a che ora è partito?
0: Alle 6.
1: Alle 6, quindi 18 chilometri, secondo me riusciamo a chiamarlo quando finisce.
0: Speriamo.
1: Quindi Carlo, nel momento in cui tu arrivi, ci mandi un messaggio e proviamo a chiamarti.
0: Va
1: da
0: bene.
1: Qua alle 10, se non riesci sulla tua tabella di marcia, inizi a correre.
0: Secondo me Carlo non ci sta già più ascoltando. Così ha spento la radio, ha detto io vi mando il messaggio, mi faccio la mia camminata nel silenzio, fatti vostri.
1: E con queste premesse meravigliose, perché siete svegli ovviamente alle 7:10 del mattino, 342-342-2190, inizia Wake Up.

0: Che bello sapere che stiamo invecchiando insieme, caro Francesco Martinelli. Allora, piccola parentesi innanzitutto sulla tua condizione di salute. C'è Filippo che dice: se hai il reflusso significa che stai invecchiando. Unica soluzione: fare la cena come i vecchi, leggera e alle 18.45.
1: Che poi non è per forza come i vecchi, ci sono fior di amici da tutte le parti del mondo che cenano prestissimo.
0: Ma sì.
1: Gli americani, per esempio, alle 6:30, poi fanno una seconda cena alle 10, ma questo è un altro discorso. I francesi.
0: Sì, tutto il nord Europa penso che comunque verso le 19 si metta a tavola.
1: E anche il nord Italia.
0: Sì, sì, esatto.
1: Tedeschi anche.
0: C'è anche Corrado che ha sempre dei consigli medici per te.
1: Ah, grazie.
0: Questa piccola parentesi, medicina 33.
1: Wake up 33, grazie, grazie.
2: Francesco, io pure soffrivo di reflusso esofageo. Quando devi mangiare un po' di più, se mangi un po' di più, la mattina, se lo sai naturalmente, pantoprazolo 20 mg a stomaco vuoto.
0: Si ha pure la posologia perfetta, tutto
1: o,
0: quanto.
1: O pantoprazolo o bava di lumaca, ricordiamo anche queste due cose per chi volesse essere più naturale. Ecco.
0: Se qualcuno ha ascoltato una puntata di qualche weekend fa.
1: Forse era proprio domenica scorsa.
0: Potrebbe essere. Sì. Allora, tanti sono in giro, a quest'ora della domenica c'è Joe che è in direzione Gare du Nord per prendere il treno direzione Amsterdam, dove vive. Saluti Giovanni da Parigi, quindi Parigi Amsterdam.
1: Quindi è il momento di fare la domanda, l'indovinello delle 7:16 del mattino, quindi appello Camilla Fraschini.
0: Sì, presente.
1: Agnese Vanucci.
3: Presente.
1: Paolino in regia. Presente.
0: Ha fatto una faccia, vuoi dire vabbè.
1: No, mi aspettavo uno di Lucio Dalla. Allora, la domanda è questa: da Parigi ad Amsterdam in treno, con il treno ovviamente più veloce che c'è,
0: sì,
1: quanto tempo ci si mette?
0: Ma possiamo sapere i chilometri? No, è troppo facile.
1: Siamo più o meno no.
0: No, è troppo.
1: Stavo per dirlo, poi ho detto c'hai ragione.
0: Allora, Parigi-Amsterdam, sulla geografia mi becchi male, ma io ti direi, secondo me è fattibile in 4 ore e mezza.
1: Agnese Vanucci.
3: Ah, io avrei detto molto meno. Se lo chiede, 3 ore.
1: Dai, va più o meno, dai, siete andati a metà strada. 3 ore e 25.
0: Paolino non l'abbiamo interpellato. Secondo me era l'unico che lo sapeva.
1: Ma perché lo sapeva? Così, per curiosità, in maniera totalmente onesta, cosa avresti detto? 6 ore.
0: Perfetto, Paolino. Quindi 3 ore e 25 la risposta.
1: Col treno sì, perché sono 500 chilometri, in macchina sono 5 ore e mezza.
0: E quindi è come un Milano-Roma con il solito ritardo di 25 minuti.
1: Bravissima, esatto. Cosa che di solito invece non succede con Parigi-Amsterdam.
0: Sentiamo un po' di vocali, vai.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
4: A noi bimbi ci hanno buttato giù dal letto alle 6 del mattino.
1: Ma come?
4: Come ogni giorno.
0: Ahia.
4: Un abbraccio e buona domenica. Fabrizio da Palermo.
1: Eh no.
4: PS, adoro il vostro programma.
1: Grazie, grazie Fabrizio.
0: Grazie.
1: Da quello che ho capito, per non fare niente. Cioè non è che li hanno svegliati,
0: certo,
1: perché devono andare.
0: Parlava piano come se qualcuno ancora riposasse. Speriamo la moglie.
1: Secondo me li ha rimessi a letto.
0: Tipo di
1: quasi. Zitti. State zitti.
0: La sua potrebbe essere una DDF, una domenica di fatica.
1: Ok.
0: Perché se sveglio dalle 6, la giornata è lunga, Fabrizio.
1: Quindi tu mi stai dicendo che vuoi fare il gioco degli acronimi.
0: Ma perché no?
1: Chiaramente.

0: nuovo qua su Radio Capital in questa domenica mattina, 7:24 minuti. Acronimi. Guarda, io smetti tu.
1: Guarda come mi è tornata la voce.
0: Veramente?
1: Con questa cosa degli acronimi sono super contento.
0: Sì, ci hai messo 24 minuti, adesso sei perfetto. Possiamo fare la puntata.
1: Dai, spiega.
0: Allora,
1: spiega.
0: Dario dice: acronimo della domenica di Giulia, che è sua figlia, DSS. Che la D è sempre la più facile.
1: Sì, beh, anzi, magari ci può sviare, però no.
0: Per darti un aiutino, questa Giulia, cioè la figlia di Dario, venerdì scorso ha passato anatomia con 30 e lode. Quindi, Giulia, complimenti, brava. E quindi oggi fa una domenica DSS, giustamente.
1: Allora, di svago. Non diciamo altro perché papà Dario non potrebbe non essere d'accordo.
0: No, una cosa più
1: solo svago. Domenica solo svago.
0: Più o meno è la stessa cosa, perché domenica senza studiare. Ma ci mancherebbe altro, Giulia, che hai passato anatomia con 30 lode.
1: Come avete sentito, stiamo scaldando i motori, non azzeccandone una, che questa è la nostra grande caratteristica. Come funziona? L'avete sentito chiaramente. Ci mandate quello che farete in questa domenica con un piccolo acronimo, 3 massimo 4 lettere.
0: Sì, tipo Matteo da Brescia. Sì. DMM, io ti direi. Sempre, la D è sempre la stessa.
1: Ok, quindi però mi dai un aiuto. Paolo, che mi dai un aiutino?
0: Sta correndo, sì. E ti posso dire 21 km per aiutarti.
1: Sta correndo 21 km. Quindi domenica di mezza maratona. Dai, facile.
0: Poi c'è Alessia da Modena, che è a quest'ora alle 6 con il freschino, anzi, cioè un'ora e mezza fa alle 6. Sì. Stava facendo una certa attività, quindi ti direi domenica di DDS.
1: Aspetta, ripeti cosa fa alle 6?
0: Sta facendo un'attività casalinga. Sì. Però l'ha fatta alle 6 per non sciogliersi dal caldo.
1: Domenica di servizi.
0: Di stiraggio. Di stirare, non sapevo bene come dirlo.
1: Anche perché stiraggio non credo che sia italiano.
0: Non credo che esista, però.
1: È un altro discorso. Quindi acronimi 342-342-2190, anche con un vocale.
0: Sì,
1: chiaramente,
0: certo.
1: Dandoci un piccolissimo indizio, perché così alla cieca è veramente difficile.
0: Sì, e poi magari sì, poi noi proviamo a indovinare, però veniteci incontro,
1: sì,
0: ecco. Non siamo menti illuminate.
1: Diteci poi anche la soluzione.
0: Diteci tutto. Insegnateci la vita.
1: Soluzioni a pagina.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Let's go! Da Mediaworld solo dal 17 al 19 luglio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su A2A.it. A2A, Life Comp.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Anche Marvin Gaye questa mattina con What's Going On, questa mattina di SBM.
1: Di solo bella musica.
0: Solo su Radio Capital.
1: Sì, però era un altro acronimo quello lì. Solo su SSRC.
0: Quelli che ti colgo ogni tanto un po' impreparato.
1: Finalmente,
0: non sempre sul punto.
1: E sul pezzo.
0: Sul pezzo. Allora, ci sono un po' di acronimi che arrivano dai nostri ascoltatori, nostre ascoltatrici. Sì. 342-342-2190. Belli difficili, non so se sei pronto.
1: Non so fare quelli facili.
0: Hai fatto un sorso d'acqua, quindi dovresti essere pronto.
1: Cioè, il grosso problema sta nel fatto che io è un po' come le parole crociate facilitate. Mm. Cioè ti aiutano, però se non sai fare le parole crociate,
0: esatto,
1: non c'è verso, capito? Sentiamo.
0: Allora, Antonella, la sua è una DCS.
1: È una è bello che perché domenica ce l'abbiamo.
0: Domenica è sempre lì. E
1: aiutami.
0: Poi CS è...
1: Aiutami.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: cosa
0: ti sto proiettando. Stai
1: aiutami.
0: È un termine in inglese. Sì? Lei accudisce degli animali, uno in particolare di animale.
1: Domenica di cat sitting.
0: Bravo.
1: Tra l'altro, come si dice acronimo in inglese?
0: Acronym.
1: O comunque non so dove cade l'accento, però sì, in francese?
0: Acronym.
1: Brava, in spagnolo?
0: No, non lo so in spagnolo.
1: Acronimo. In tedesco?
0: Vabbè, tedesco, ma
1: uguale.
0: Acronym.
1: Giusto, e in ungherese si dice. Te lo dico io in ungherese, si dice così.
2: Mette su.
0: Così con questa lentezza.
1: Per gli amici di Budapest, un abbraccio.
0: Miriam da Cesena, qua è difficile. LSMP, sono tutte attività praticamente da fare in casa.
1: Ok, lavo,
0: bravo.
1: Mocio.
0: Stiro.
1: Ma la M non è mocio.
0: MP è più un verbo, un'attività generica.
1: Quindi LSMP, quindi lavo, stiro e
0: metto a posto.
1: Vabbè.
0: Guarda l'ultima al volo.
1: Facciamolo indovinare agli ascoltatori.
0: Sì,
1: dai.
0: Allora D.
1: Sì.
0: Domenica.
1: Fin là, ok.
0: B di Bologna, D di Domodossola e P di Perugia.
1: Aiuto, ripeti, ti prego, non ho capito niente, c'ho solo le città in testa, tipo.
0: B di P, potevo scegliere una più facile.
1: È difficilissimo. B di P, ok.
0: Sì. È un'attività che si fa spesso d'estate con un ortaggio, giusto, Agne? Un ortaggio, sì.
3: Sì.
0: Un ortaggio rosso.
3: Sì.
1: Ok.
0: Che devi farci qualcosa che poi d'inverno utilizzerai per farci magari un buon piatto di pasta.
1: Okay,
0: dai, allora, così.
1: Ok, la P ce l'ho. Vabbè, pomodori, ok.
0: Pomodori,
1: ma
0: sì.
1: B di P, domenica di buona. BDP, non lo so.
0: Adesso ci pensi.
1: Dai.
0: Comunque più o meno l'ambito l'hai capito, dai.
1: Allora, 342-2190. Acronimo è BDP.
0: Tra l'altro, Felix, se ce le vuoi inviare via Massena 2.
1: C'entrano i pomodori.
0: E l'inverno, perché poi le userai fra qualche mese.
1: Belli di pomodori, non lo so.

0: I Subsonica con Radio Mogadiscio qua su Radio Capital. Il tempo l'abbiamo avuto per ragionare,
1: sì.
0: Abbiamo fatto tutti i nostri compiti, ci sono gli acronimi, c'è Felix che dice domenica BDP, okay. Abbiamo già detto che quella P è il pomodoro.
2: Ma c'è qualcuno che ha indovinato?
0: Assolutamente sì, tu no.
2: Siete bravissimi.
0: Ad esempio Joe scrive domenica di bottiglia di pomodori.
2: Ah, però tipo alcuni no, perché Ale dice bagnomaria di pomodori.
0: Ci ha provato. Tra l'altro poi sempre Felix ci sta scrivendo che le prime 100 bottiglie stanno bollendo e anche loro per il caldo. Quindi è una produzione sterminata.
2: Intensiva
0: Felix,
2: di pomodori.
0: Io ripeto, via Massena 2, delle belle bottiglie di passata di pomodoro.
2: Tanto lo sappiamo tutti che nel momento in cui arrivano qua, il primo che arriva se le accaparra, cioè sappiamo bene che qualunque cosa viene intercettata, come fa la famosa ascoltatrice che dice vi sono arrivate le mozzarelle, anzi no, era un ascoltatore, vi sono arrivate le mozzarelle, quali mozzarelle, come, dove, perché?
0: Nessuno le ha mai viste,
2: no,
0: però vorremmo vedere delle bottiglie di pomodoro.
2: Sì, sì, cioè le ha mai viste tranne Mary Cacciola, Flavia ha cercato, ma questo è un altro discorso, vabbè, insomma.
0: Daniele ha un bellissimo acronimo, perché gli acronimi a volte corrispondono anche a qualcos'altro. Qua abbiamo un bel CCCP.

0: CCCP. Allora, domenica di veramente mi aiutare.
1: Allora, la C è quella che dai, abbiamo già tante volte fatto alle 7:50. Cosa
0: una
1: fai
0: corsa
1: la mattina?
0: Con cani. Fai gesti, Camilla, per farmi indovinare.
1: Alle 7:50 cosa fai?
0: Colazione. La famosa colazione con cani è tornata?
1: No, in questo caso è proprio relax, quindi una colazione
0: con calma. Piatta
1: placida. CCCP.
0: Mi piace un sacco questa cosa degli acronimi con gruppi oppure cantanti, perché ci marciamo sopra da tempo, da anni. Per esempio il famoso sabato al lavoro, quando
2: sarà per sempre sì.
0: Ma poi, cioè, se fosse Radio e Mare, se fosse Radio e Mare cosa sarebbe? O Radio e Montagna? Anche Radio e Montagna.
1: Bella, Radio e Mare, Radio e Montagna è la mia preferita.
0: Ma ipoteticamente, se invece fosse sempre in montagna o comunque in una zona, anche perché devo dire che in alcune zone d'Italia oggi si sta bene.
1: Sì.
0: Una radio al fresco, come sta?
1: Se la vostra domenica è radio al fresco, perché state ascoltando noi, siete al fresco, è raff.
0: Perfetto,
1: certo,
0: perfetto. Se
1: tutto
0: riuscite
1: torna
0: a unire questa cosa con acronimi di gruppi o cantanti, bravi.
1: Noi siamo ancora più contenti e fieri di voi.
0: Bravi.

0: alla voce George Michael. Alla batteria Roger Taylor.
1: Rap di Tupac Shakur.
0: Alla chitarra Prince.
1: Al basso Mark King.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
4: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
8: Ufficio Casa Smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Ci sono luoghi che entrano negli occhi, ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita, ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Romagnati a fette 2 per 100 grammi

0: è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: E per 1 milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
2: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
1: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
2: Ascolto tutti i giorni Miti da sfatare.
1: Quindi raccontano anche storie assurde.
3: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
2: E allora do la soluzione.
1: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
2: Vinsero battaglie grazie alla loro...
3: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
4: Corri da Tron.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Le 8 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Nuova notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. Il comando centrale statunitense ha annunciato di aver colpito strutture militari iraniane, tra cui siti di difesa aerea, sorveglianza costiera, mezzi navali e depositi di missili e droni. Teheran ha dichiarato definitivamente nullo l'accordo raggiunto con Washington a Islamabad, minacciando una vasta offensiva. Sono state colpite basi americane in Kuwait. La guida suprema Khamenei promette agli Stati Uniti lezioni indimenticabili. Trump replica: non mi importa nulla. Chiesta alla Tribunale di Sorveglianza di Torino di sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia per Mario Roggero, il gioielliere cuneese condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso nel 2021 due rapinatori e ferito un terzo in fuga. Salvini lo ha incontrato in carcere, ha detto di essere pronto a candidarlo. Dalle opposizioni accuse alla destra di trasformare una vicenda giudiziaria in una battaglia politica sulla sicurezza. È aperto un fascicolo dopo la morte della bambina austriaca di 4 anni annegata nella piscina dell'hotel Continental di Milano Marittima sul litorale ravennate. La bambina era con il padre che l'ha lasciata sola per andare in camera. A quell'ora alle 14 non era previsto il servizio di salvataggio con bagnino, ma i cancelli della piscina erano comunque aperti. Picchia e costringe a prostituirsi la moglie incinta, arrestato un 26enne a Padova. Chiara Iorio.
2: La ventenne incinta di 5 mesi viveva segregata in casa senza cellulare. L'obiettivo era impedirle di comunicare o dare l'allarme. La donna però, dopo essere stata picchiata di nuovo ed essere stata costretta a rimanere in ginocchio per diverse ore, è riuscita a fuggire dall'abitazione a Padova mentre l'uomo dormiva e ha chiesto aiuto. Oltre alle ripetute violenze fisiche, il 26enne la costringeva a prostituirsi se la giovane si opponeva o guadagnava troppo poco. Il marito la picchiava selvaggiamente e le impediva di farsi curare in pronto soccorso. L'uomo ora è stato arrestato. A 18 anni era stato già indagato per sfruttamento della prostituzione.
1: E sono stati arrestati a Miami Andrew e Tristan Tate, influencer britannici ed ex campioni di kickboxing. L'arresto è legato ad una richiesta di estradizione dalla Gran Bretagna. Andrew Tate è accusato di stupro, traffico di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, aggressioni e altri reati. I due sono diventati figure di riferimento della cosiddetta manosfera, il movimento online accusato di diffondere contenuti misogini. L'Inghilterra ha battuto la Francia 6-4 nella finale per il terzo posto dei mondiali, doppietta per il francese Mbappé che diventa il miglior marcatore nella storia dei mondiali con 22 gol. Stasera alle 21 a New York la finale tra Spagna e Argentina. In Formula 1 Kimi Antonelli ha conquistato la pole position del Gran Premio del Belgio a Spa e la sesta della carriera. Sentiamo il pilota Mercedes alla fine delle qualifiche.
3: Abbiamo fatto delle modifiche di settaggio, di differenziale, bilanciamento freni, anche un po' di ala, perché comunque il vento era imprevedibile, quindi sono contento perché comunque è stata una pole che comunque ce la siamo dovuti guadagnare. La macchina si è comportata molto bene, quindi quello sicuramente ha aiutato, però dal mio lato ho fatto un giro pulito, senza errori, e quello sicuramente ha contribuito.
1: Così Antonelli, quarta e quinta posizione per le due Ferrari. Alle 9 torna Capital News.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

0: anche nella nostra app una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Life Crusaders, Randy Crawford, 9 minuti dopo le 8 del mattino, è domenica 19 luglio, quella che vi parla, anzi è la squadra di Wake Up. No, tu pensavi già dicessi, è Camilla Fraschini.
1: E basta, e tutti gli altri si attaccano altra mentira, non pensavo.
0: No, è la squadra di Wake Up, penultimo weekend di diretta, no! Ricordiamolo, se ho fatto bene i calcoli, sì, il prossimo è l'ultimo.
1: Sì, brava, perché le offerte terminano domenica.
0: Esatto,
1: ricordiamo.
0: Si chiuderà la stagione, ma intanto siamo qua, c'è Paolino alla regia, c'è Agnese Vanucci in redazione, Francesco Martinelli,
1: Camilla Fraschini,
0: e soprattutto ci siete voi al 342 342 2190 con i vostri acronimi, quindi la descrizione della vostra domenica tramite appunto un acronimo. Allora Adri VMS dice: buongiorno bellezza, il mio acronimo per l'ennesimo giorno di caldazza, VMS.
1: Domenica
0: questo è difficile.
1: Vestiti solo, com'è che è la
0: VMS?
1: Vestiti mare sole. Vestiti. Non lo so.
0: Beh, voglio morire sudata. Non so perché poi Adri deve essere veramente.
1: È arrivata
0: la frutta, credo.
1: Invece, sulla questione di acronimi, quindi prime iniziali delle parole che riescono a corrispondere con artista o gruppo musicale, cioè abbiamo qualcosa.
0: È bellissimo perché abbiamo fatto REM, abbiamo fatto Sala, abbiamo fatto RAF.
1: Abbiamo fatto CCCP, che è veramente
0: bellissima,
1: questo è
0: storica. Doriano ci manda Mina.
1: Ah, ok. Così anche è bello. A domenica, tranquilla.
2: Amor mio, chi ti ha amato in questo mondo? Solo io.
0: Suo acronimo è bellissimo, tra l'altro.
1: Falla, mettila così. Bella che questa. Invece.

0: tutta la vuoi sentire?
1: No, beh, sempre rap. È un chiaro mezzuccio che sto utilizzando. Questa canzone è meravigliosa di Mina, per carità, però per cercare di risalire a sto M-I-N-A, che cacchio può voler dire?
0: Guarda, allora, è difficile.
1: Hai degli indizi?
0: Allora, la A è un mare.
1: Ok, quindi Adriatico, esatto. Perché non me ne vengono in mente.
0: E poi
1: quanti
0: altri?
1: Esatto, fin lì.
0: L'Atlantico.
1: Che è l'oceano, però.
0: E poi Min è un'attività, è un'azione da fare nell'Adriatico.
1: Quindi. Allora, la domenica. Agnese, tu per caso hai qualche...
0: Agnese l'ha letta.
1: No, vabbè, allora niente. Allora continua, vale. Allora continua ad aiutarmi. Nell'Adriatico. Nell'Adriatico.
0: Immergo nell'Adriatico. Doriano, che meraviglia.
1: Vorrei sapere anche dove, in quale punto dell'Adriatico, perché adesso dovunque sia ci vado, gli vado a dare un bacio. O lo abbraccio, non lo so.
0: Chiedo a Paolino tra un po' di prepararmi una canzone di Adele, perché è arrivato Adele come acronimo.
1: Quindi
0: io
1: dai,
0: non

0: Avanti al nostro numero di WhatsApp, vedi subito Vincenzo d'Altamura dice la sua domenica è REM, certo. Dice raccolgo e mangio, però non è radio e musica. Perché sta raccogliendo, fammi capire che frutta. Ah, pomodori, sì. Perché la foto era piccolina, ho detto vediamo se riconosco. Sì, sono pomodori molto belli.
1: Brava, riconoscere i pomodori perché non è facile. Non è
0: da lontano è difficilissimo, potrebbero essere cachi, non lo so, poi io la stagionalità
1: dei
2: cachi.
0: Da lontanissimo, sì, la foto è piccolina.
1: Ho
0: adesso
1: capito, Camilla, ma è il 19 di luglio.
0: Ma io non la so la stagionalità dei cachi perché non li mangio.
1: Neanche quindi... io in effetti ho tirato magari sì, per con qualche autunno. Motivo si raccolgono autunno. Adesso, ma non credo, okay. Io pensavo autunno.
0: E poi abbiamo l'acronimo ADELE. Vai. All'italiana, okay. Trieste.

0: È Roberto da Trieste che ci manda questo acronimo della sua domenica, Adele.
1: Tra l'altro tu sai cosa vuol dire rumor has it?
0: Allora, rumor dovrebbero essere il gossip.
1: Giusto, giusto. Mm. Quindi rumor has it significa che
0: il gossip, si fa gossip.
1: Si vocifera. Mm. Sì. Cioè, tra l'altro l'esempio utilizzato da Context Reverso è Caroline, rumor has it, aspetta, eccolo qua. Rumor has it you let one fly in yoga class. Mm. Che il primo esempio è Caroline, si dice che te ne sia scappata una durante la lezione di yoga. Io non so se... Allora, perché insegnare l'inglese?
0: Facciamo una piccola parentesi per tutti coloro che fanno le classi di yoga e di Pilates.
1: Sì.
0: Purtroppo succede. Okay. Io ne ho esperienza diretta. Sì, su 30 persone può succedere.
1: 29.
0: La cosa brutta è quando capita la persona che è accanto a te o davanti a
1: certo.
0: te.
1: Certo.
0: Sì, succede. Se non tieni bene la parte interna, gli addominali e il pavimento pelvico tirato su, può
1: Quindi
0: succedere.
1: Significa che il primo esempio è molto calzante.
0: Assolutamente sì, cioè ho proprio la sì.
1: L'immagine in testa.
0: Rumore in testa.
1: Certo, è rumore esit. Per l'appunto Adele, che quindi aiutami a cercare di capire cosa può
0: allora,
1: voler dire.
0: Allora, è un'attività nella natura, sì. cioè più che nella natura, probabilmente ha un giardino questo Roberto da Trieste che deve tenere bene
1: sì.
0: e quindi deve fare un'attività che insomma, credo anche abbastanza faticosa se
1: sì.
0: c'è il sole a Trieste, non lo so.
1: In giardino, è una domenica.
0: C'è una pianta che cresce molto, che lui deve
1: movimento.
0: Esatto, l'edera.
1: Deve estirpare l'edera, quindi
0: esatto.
1: estirpando l'edera è E-L-E.
0: Sì.
1: Ok, AD invece è domenica, la D è domenica?
0: No.
1: Altra domenica estirpando l'edera.
0: Guarda, ti aiuto, adesso devo estirpare l'edera, Adele.
1: Scusami però Camilla, non è che mi hai aiutato, me l'hai detta.
0: Vabbè, ma a una certa sono 3 minuti che stiamo cercando.
1: Ho capito.
0: Era più interessante parlare delle puzzette nel Pilates.
1: No, era più bello, a parte che era lo yoga, ma altra domenica estirpando l'edera, scusami, ma me la dai buona o no?

musicale, quando mettono il nostro Franco noi siamo contenti, qualsiasi canzone va benissimo. Shock in My Town, 8 e 25 minuti, siete con Wake Up fino alle 10 del mattino. Sta prendendo piede la cosa degli acronimi, sì. Quindi spiegare la vostra domenica con un acronimo che però si riferisca anche a una band, a un gruppo, a un cantante, in questo caso PFM.

0: l'illusione è buona per uscire dalla realtà. E se ti salta in mente, scendi strada con la gente a ballare. Vedi che mi è passato il reflusso?
1: Sì, dovresti pensare a cos'è questo acronimo invece.
0: Sentirsi come un papa senza santi da pregare, si può fare. Allora,
1: PFM, allora, attività che fa Gianluca da Bergamo, ci augura buona domenica, sta facendo questa cosa.
0: Allora, PFM.
1: La M è quella lì, dai.
0: Dall'angolo del buio.
1: Perché o è una o l'altra la M, la domenica.
0: Montagna.
1: In questo caso è montagna, non è mare, è montagna.
0: Quindi è... faccio fatica con la prima lettera io. È una passeggiata fra i monti. Sì?
1: No.
0: No.
1: Però vabbè, ci siamo. Porto, famiglia, montagna.
0: Ma non è vero.
1: Manca la
0: siamo.
1: I in montagna.
0: Non era la più film, non c'è. Quello era il problema.
1: E poi, Tiziana, prendendosi qualche libertà, ci scrive mica.
0: Con reflusso è più difficile.
1: Questa è dura.
0: Aspetta, questo
1: potrebbe aiutare con gli acuti.
0: Questo pezzo qua. No, aspetta, questa qua che arriva adesso. Eccolo.
1: Quel Violet lì.
0: Aspetta.
1: Lì non si capisce neanche più cosa dica, no. Talmente acuto.
0: Mica. Allora,
1: mica, mette una K dove non ci sarebbe, ma va bene Tiziana, questa libertà te la concediamo.
0: Aiuti vari ed eventuali sulle
1: allora,
0: cose.
1: Allora, la M è sempre quella.
0: Ok, montagna.
1: Montagna, oggi tutti in montagna state andando.
0: Beh, ci sta a prendere il fresco. Ha senso? Montagna, montagna in camminata.
1: No.
0: Accelerata.
1: No, è la C.
0: Mica.
1: No, la
0: camminata con la K perché siamo giovani.
1: Sì, è montagna in compagnia amici. Compagnia con la K.
0: Sì, ho capito, però adesso mi sembra un po' quel giochino dove ci sono le forme, triangolo, cerchio, quadrato, tu hai in mano il quadrato e cerchi di farlo stare nel triangolo.
1: Più o meno la stessa cosa.
0: Però va bene,
1: Però era da tanto che non leggevo la K. Ti ricordi quando si scriveva che con la K?
0: Purtroppo vedo un sacco di persone che lo usano ancora semplicemente in sostituzione della C dura.
1: Ah, così, tanto per.
0: Non ci sono più neanche i

0: Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
1: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
0: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
8: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti.

0: al tuo stile, nei negozi e su stroili.com.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sì, ma secondo me.
1: Lei dice: sì. Resisto, sì. Tu controllami se è giusto. Resisto eroicamente. Tanto.
0: Sì, beh, grazie.
1: Anzi, tanto. Uh-huh. Oggi Radio Capital esiste.
0: Però è retorce.
1: Veramente?
0: Cioè, se fai Radio Capital tutto attaccato, sì, se no è retorce.
1: Vedi, sapevo che c'era qualcosa che non andava.
0: Però premiamo comunque l'impegno, sì, perché l'impegno. Non è facile. Anche perché poi i nomi, quelli brevi, li abbiamo esauriti praticamente tutti, no? RAF, REM, PFM, CCCP.
1: Sì, sono... ma loro bravissimi. Silvia ha fatto Queen. Bello. Controllamela anche questa, sì, vai, perché vai. La sua domenica è Quad.
0: Sì. Bello!
1: Un'escursione.
0: Giusto.
1: Estiva,
0: sì.
1: In natura.
0: No, è Queen.
1: Vabbè, la in, diciamo, quad, un'escursione in estiva natura.
0: Quello che abbiamo capito al 342-342-2190 è che quando fate un acronimo, una lettera in omaggio, cioè ce la pagate voi e la buttate in mezzo al gruppo, al cantante,
1: sì,
0: che sia.
1: Marco da Siena invece ce la fa con AC/DC.
0: Bello.
1: Bellissimo, fa aria condizionata di continuo. Okay. Perfetto. E questa è una domenica AC/DC, penso, per molti.
0: Che era tra l'altro il vero significato di AC/DC. Cioè,
1: certo.
0: Proprio, si chiamavano proprio per quella aria condizionata di continuo.
1: E poi prima abbiamo accennato ai ricordi, insomma, di quando scrivevamo gli SMS, quando eravamo molto più giovani, che spesso si usava la K, sì, al posto del CH.
0: Per risparmiare caratteri, sì. Tu dicevi perché che con la K al posto della CH, proprio per questo, non perché fossimo ignoranti,
1: no,
0: ma perché al massimo si potevano utilizzare, forse
1: dipende,
0: anche.
1: alcuni perché poi magari scrivevi il tema, sì, a scuola e mettevi la K,
0: però era per stare dei 160 caratteri, per non sforare in un altro SMS che andava a erodere il tuo capitale.
1: Sì, un ascoltatore, sì, ci manda proprio una foto di qualcosa che all'inizio ci ha sconvolto, cioè il Cantico delle Creature, che dice: laudato sì mi signore per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengo in infirmitate et tribulazione.
0: Sì.
1: Ma per quelli che, quel che è scritto con la K.
0: Con la K, e non è chiaramente una scelta di Francesco d'Assisi anticipando le abbreviazioni moderne, ma era il modo in cui si scriveva nel tredicesimo secolo. Perché nel 200, vabbè, questo mi sembra abbastanza chiaro, l'ortografia italiana non era ancora standardizzata, cristallizzata, e quindi si cercava di utilizzare una lettera o delle lettere che potessero ricordare la C dura in latino, che era spesso la K.
1: Sì.
0: Ok, che poi non viene più utilizzata nel latino moderno, però era così. Quindi si utilizzava la C, CH, K oppure addirittura la Q. L'unica cosa è che non sappiamo se effettivamente fosse stato Francesco d'Assisi a scriverlo, perché il Cantico delle Creature che ci è arrivato è attraverso degli scritti amanuensi che sono arrivati successivamente.
1: Però
0: non abbiamo l'originale del Cantico delle Creature.
1: Questo non ci dà il permesso di sostituire con la K, mi raccomando. Non è che l'ha fatto Francesco d'Assisi allora.
0: Ma sai che invece io adesso, perché non lo sapevo, adesso che lo so, basta.
1: No.
0: Ogni volta lo faccio, e quando mi dicono che è sbagliato, faccio...
1: Francesco d'Assisi, Cantico delle Creature.
0: E poi voglio dire, tra i tanti pregi che ha avuto nella sua vita, non è che fosse un linguista.
1: No.
0: Però comunque, se lo dice lui, posso dirlo io a distanza di 800 anni?
1: No.
0: Vabbè.

veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

0: Sì. Come dice il nostro Tiziano Ferro,
1: non l'ha detto, ha detto tutt'altro.
0: Allora, Muse, mi urta sta estate,
1: bella,
0: bellissima,
1: bella.
0: Prince, parto rotolando in nuove calde escursioni.

0: travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, che è il nostro titolo preferito tra i film della Vermuller. Aiuto, devo studiare per l'esame di biochimica e preparare il camper per partire. Baci, Monica da Berlino.
1: Puoi fare tranquillamente tutto questo, ma dopo le nostre teste di Capital.
2: This is Teste di Capital. Pow,
3: pow, pow. Buongiorno teste di Capital.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutte le teste di Capital là fuori, ricordando sempre che capita nella vita, almeno una volta nella vita, ma direi molto di più, di incontrare una bella testa di Capital. Se qualora l'avete incontrata, probabilmente siete voi.
1: Allora, velocemente, chi sono le teste di Capital? Persone che all'interno della settimana si sono particolarmente distinte per particolari capacità cognitive e o intellettive, in questo caso versione mondiali, perché stasera c'è la finalissima tra Spagna e Argentina, ieri si è invece concluso il primo set tra Francia e Inghilterra, è finito 6-4, adesso cerchiamo di capire gli altri due set come vanno a finire. Però che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso le due teste di Capital che ci sono maggiormente piaciute in questo mese di mondiali, perché noi non parliamo di calcio, non parliamo, ce ne frega niente.
0: No, non sapevo neanche tra chi fosse la finale stasera. Sapevo che c'era, ma non sapevo tra chi.
1: E quindi abbiamo detto: prendiamo le due gaffe più
0: particolari. Posso dire che anche questa Anna Kasparian, io un po' la capisco, che è una giornalista che ha fatto una gaffe quando doveva raccontare la notizia di Stati Uniti contro Bosnia Erzegovina, finita poi 2-0 questa partita. Giustamente lei ha detto: beh, gli Stati Uniti sono andati contro a ben due paesi, la Bosnia e l'Erzegovina.
1: Infatti hanno dovuto fare due gol. Un gol alla Bosnia e un gol all'Erzegovina, così erano tranquilli.
0: Come non comprenderla, povera Ana.
1: Tra l'altro, andando ancora una volta a sottolineare lo stereotipo che gira e che in parte a volte è vero, che gli statunitensi non sono particolarmente ferrati nella geografia europea / non americana.
0: Assolutamente sì.
1: L'altro invece è tutto uno strano, è una gaffa, la gaffa che a me è piaciuta di più in assoluto, addirittura era in corrispondenza della primissima partita, quella di inaugurazione, dove c'è stata la cerimonia d'apertura, con un sacco di personaggi famosi, e la giornalista del TG1 che ha fatto il servizio ha elencato un po' di persone che erano presenti con tanto di inquadratura.
2: E Hollywood prende forma sugli spalti: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Steve Jobs, David Beckham e Tom Cruise.
0: Aspetta, non ho sentito qual era il terzo, DiCaprio.
1: Sì, Brad Pitt e Steve Jobs.
0: Steve Jobs,
1: che è sempre nei nostri cuori.
0: Sì, mi risulta deceduto da diversi anni, tra l'altro.
1: Forse più di un decennio.
0: E invece inquadrato c'era Bill Gates. Però anche qua posso dire che la capisco, perché anch'io un po' li confondo.
1: Allora, si è sviluppato poi questo tema diciamo laterale all'interno del team di Wake Up, perché ognuno di noi ha un problema a distinguere due persone che magari sono perfettamente distinguibili, ma che creano questo piccolo cortocircuito nel cervello. Io ho sempre il grande problema a distinguere Ben Affleck da Ben Stiller.
0: Per il nome, però, perché non si assomigliano per niente.
1: Non si somigliano, fanno film completamente diversi tra di loro, però nella mia testa ho questo problema.
0: Sì, io ho le tre attrici dai capelli rossi. Se siete davanti a Google, digitate Amy Adams, bravissima. Bryce Dallas Howard, la figlia di Ron Howard, bravissima. E Jessica Chastain, cioè tutte e tre bravissime, bellissime.
1: Però
0: ma hanno i capelli rossi e non so perché nella mia testa si assomigliano tutte.
1: Agnese, non so se ha il coraggio di ammetterlo, se non lo dico io per voi. Per diverso tempo, chi hai confuso con chi? Prego.
4: Ero piccola, disclaimer.
0: Piccolissima.
4: Tiziano Ferro con Ligabue.
0: Che proprio non c'è niente.
4: Ma anche proprio
0: niente.
4: Ad ascoltare le canzoni dicevo, chissà chi è.
0: Ma niente, però saranno contenti l'uno dell'altro, secondo me, no?
1: Sì. È un caso, diciamo, dove nessuno dei due si offende. Non so, invece, Ben Stiller con Ben Affleck, forse in quel caso sì. It was a fun, strange summer. I rolled on, didn't think

0: Come si fa a distinguere Ben Affleck da Ben Stiller?
1: Sentiamo, c'è un tutorial.
0: Non ci azzeccano niente l'uno con l'altro.
2: Sì, ma anche Ben Affleck è più figo di Ben Stiller. Certo. Fa meno ridere.
0: Vero.
2: Però è molto più carino. Bezos.
1: No, c'era detto Bezos. Abbiamo detto Steve Jobs, Bill Gates. Lei ci ha aggiunto anche l'ultimo, Jeff Bezos. Ci sta. This is Radio Capital. In un mondo che

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: C'è una parte di te che si nasconde.
12: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
11: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
12: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
11: E quando le maschere cadono.
12: Con un inedito Rocco Siffredi in un intenso film di Eleonora Puglia.
11: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
12: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
13: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
14: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
15: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia.

0: Approfitta nei negozi online.
1: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su medioworld.it. Medioworld.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: Sono le 9 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Il caso del gioielliere Mario Roggero torna al centro del dibattito politico. La premier Meloni, in un'intervista al Corriere della Sera, difende la decisione del ministro della giustizia Nordio di avviare l'istruttoria sulla Grazia. Ho detto io di attivarsi, sottolineando che la concessione prosegue e resta una prerogativa esclusiva del Quirinale. Secondo Meloni, nella valutazione della vicenda bisogna considerare anche il trauma, lo stress e la paura vissuti da Roggero. Il gioielliere, ricordiamo, è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo mentre erano in fuga. Nuova escalation nel conflitto in Medio Oriente. Le difese aeree del Kuwait hanno intercettato attacchi con missili e droni provenienti dall'Iran. L'attacco arriva durante l'ottava notte consecutiva di raid americani contro obiettivi iraniani. Colpita anche l'isola di Kashmir nello stretto di Hormuz. Il comando centrale statunitense ha spiegato di aver colpito le unità responsabili della morte di due soldati americani in Giordania. Il presidente Trump si è detto molto triste per la perdita dei militari e ha ribadito di non essere interessato alla decisione iraniana di sospendere l'adesione alla memorandum d'intesa. Disagi sulla linea ferroviaria Milano-Torino. Un treno regionale partito da Milano Centrale alle 21.15 è rimasto bloccato poco fuori dalla stazione a causa di un guasto provocato dal maltempo. A bordo, con il convoglio quasi pieno, molti passeggeri sono rimasti per oltre due ore senza aria condizionata, con le luci spente e le porte bloccate. Alcune persone hanno accusato malori e attacchi di panico. E le ondate di calore non sono solo un'emergenza sanitaria ma anche economica. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di temperature torride può pesare sull'economia italiana tra i 6 e 12 miliardi di euro, pari allo 0,2-0,4% del PIL. A Radio Capital il presidente nazionale Confesercenti, Nico Gronchi.
8: È afa da bollino rosso ormai anche per l'economia, con un conto che rischia di arrivare fino a 12 miliardi. Un innalzamento delle temperature che ha generato una vera e propria tassa climatica che incide su investimenti, produttività, spesa, abitudini di consumo. È evidente che serve un cambio di paradigma con interventi strutturali, altrimenti il cambiamento climatico continuerà ad agire come un acceleratore di crisi economica, svuotando gli spazi pubblici e indebolendo la competitività.
7: Il mondiale di calcio, una goleada regala all'Inghilterra il terzo posto, la finalina si chiude 6-4 per la nazionale inglese, oggi la finalissima Spagna-Argentina alle 21, alle 15 c'è il Gran Premio di Formula 1 del Belgio, Antonelli in pole, Leclerc parte quarto, Hamilton quinto. Alle 10 torna Capital News.
9: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
10: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
9: 13.750 euro?
10: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Torni sempre al tuo paese.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: siamo tutti estremamente contenti di aver iniziato la terza ora insieme con Simon & Garfunkel, The Boxer. 9 minuti dopo le 9 del mattino, siete sempre in compagnia di Wake Up, sempre con il nostro Paolino alla regia. C'è Agnese Vanucci in redazione, c'è Francesco Martinelli.
1: E c'è Camilla Fraschini.
0: E ci sono i nostri ascoltatori che confondono attori, attrici, cantanti. Allora, la più carina secondo me è questa. Sì. Dalila, che dice che quando sua figlia Giulia aveva 8 anni, confondeva Gianni Morandi con Gianni Rodari, imparava le poesie di Rodari dicendo che erano di Morandi.
1: Canzoni di Morandi e viceversa.
0: Stupendo,
1: certo.
0: Perché in effetti quando hai 8 anni, poi senza Google, senza, insomma, non è che puoi andare a vedere come è fatto Morandi, come è fatto Rodari.
1: Ma pure con Google, cioè nel senso, tendi ad accavallare i nomi. Io per tantissimo tempo, stiamo parlando ovviamente di una prima parte della vita, Bob Marley e Bob Dylan.
0: Ah, certo.
1: Tantissimo, ma per una semplice questione di nome, esattamente come Rodari e Morandi.
0: Sì, sì, sì. Annette dice: io confondo Colin Farrell e Colin Firth.
1: Non capito, però sono anche impegnati a chiamarsi quasi uguale.
0: Che però esteticamente molto diversi.
1: Certo, però
0: insomma, siccome nome, magari deve dire il nome di uno e le viene il nome dell'altro.
1: Sì, perché, anche perché poi capire se quando dici: ah no, devi assolutamente vedere quel film.
0: Colin,
1: ti viene sempre il Colin sbagliato.
0: Esatto.
1: Anche non dici Colin McRae, che è quello del Rally.
0: Sì. Sandra, anni fa confondevo sempre Ben Stiller con Adam Sandler.
1: Urca, come mia moglie, tra l'altro. Mia moglie c'è questa cosa, ma perché per la tipologia di film comunque è abbastanza ridanciata.
0: Sì, tipologia di attore, tipologia di film.
1: Sì.
0: Serena Autieri con Lucia Mascino.
1: Posso dire?
0: Allora, anche.
1: Anche
0: sì, qualcosina, però sì. Serena Autieri io la riconosco molto bene, cioè molto particolare, sia esteticamente sia come persona.
1: Sì,
0: però
1: sì.
0: Capisco, ce la scrive Jimbo, questa
1: grande Jimbo,
0: questo messaggio.
1: Che, allora, tra l'altro conosco un po' di persone che hanno come soprannome Jimbo
0: sì.
1: Tra cui Tamberi.
0: Certo.
1: E mi piace un sacco come soprannome. Ci sono dei soprannomi dei quali io vado matto. Jimbo è al primo posto, Drugo è al secondo posto.
0: Ah, Drugo.
1: Bellissimo. Vabbè, ci sono vari motivi, uno di questi è il grande Lebowski, però ce ne sono altri. Beh, Drugo è molto bello, anche Cippo, che è un amico che saluto.
0: Poi tornando al volo sugli acronimi,
1: sì.
0: Carlotta da Bologna dice che suo marito, più di 20 anni fa, quando loro erano solo amici e frequentavano la stessa compagnia e lei era fidanzata, questo è tutto un preambolo che serve.
1: Sì, vabbè, adesso
0: è un romanzo, praticamente un romanzo rosa. Le scrisse un sms con su scritto LLPM.
1: Ok.
0: Cioè, molto enigmatico. Io avessi ricevuto un messaggio così, dicevo: senti,
1: quindi, visto
0: bello
1: che
0: mio, parla chiaro.
1: Parlato di acronimi.
0: Lei dice: dopo mesi capì che stava per lascia lui per me.
1: Bello.
0: E così andò, adesso sono sposati. Mi dispiace per l'ex fidanzato, però magari anche lui si è risposato.
1: Quindi è quella volta che un acronimo fondamentalmente ha cambiato la vita.
0: Fu Galeotto?
1: Sì, Galeotto fu
0: LLPM.
1: L'acronimo e chi lo scrisse?
0: Sì, io avessi ricevuto un messaggio così...
1: No. Sarei ancora a decifrarlo.
0: Dopo 20 anni.
1: A proposito di acronimi, PhD, I won't let you down. Una canzone anche d'amore, se vogliamo.

0: Fa piacere scoprire dai messaggi dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici che un po' tutti abbiamo avuto un'infanzia e un'adolescenza confuse in merito a attori che scambiavamo, attrici che non riconoscevamo, e l'una e l'altra, cantanti, eccetera, eccetera. Anche perché, ricordiamolo, lo dicevo prima, noi siamo cresciuti nell'epoca in cui non potevi andare a digitare come è fatta, non so, Amy Adams, e come è fatta invece quell'altra.
1: Sì, ma poi secondo me è anche una questione del tu guardi un film e dici, ah, questo è certo, Natalie Portman. E invece Keira Knightley.
0: Sì, tu le confondi, loro due io le trovo diversissime.
1: Ma dipende come sono truccate.
0: Però ci sono... sì, il taglio di capelli.
1: Sì, ci sono film in cui veramente fai fatica a distinguere, ovviamente dal sottoscritto che soffre di prosopagnosia. Okay. Però questo è il problema mio e non degli altri, certamente.
0: Allora, Ledo ha sempre confuso Fred Buongusto e Fred Buscaglione.
1: Cioè, anche qua per una questione di nomi, chiaramente. Anche un po' di periodo, se vogliamo, canzoni, eccetera. Che poi erano di molto diverse tra di loro, però sai, uno ascolta un pezzo. Questo è Fred?
0: Fred, quello lì, quello famoso.
1: Esatto.
0: Paola scrive: qualche anno fa mio marito ha preso i biglietti per un concerto convinto che fosse di Malika Ayan e poi era Nina Zilli.
1: Non è
0: possibile.
1: Tu come
0: dai.
1: Fai a prendere i biglietti di un concerto per una, cioè, non è che vedi la persona,
0: c'è scritto il nome forse nella sua testa, vabbè. Ma diciamo che siete caduti bene in entrambi i casi.
1: Sarebbe stato bello se non fosse centrato nulla, cioè,
0: sì, oppure ospite della serata Malika Ayan, okay. Poi che saliva sul palco,
1: apriva il concerto, certo.
0: Da bambino confondevo Rino Gaetano e Mino Reitano.
1: Presente,
0: anche
1: anch'io,
0: qua per
1: anch'io.
0: Una questione di nomi,
1: tantissimo.
0: Di sillabe,
1: sì,
0: eccetera.
1: Praticamente, cioè, vai a invertire il nome col cognome, fondamentalmente metti la R al posto della M e viene fuori.
0: Sì.
1: È quasi un anagramma.
0: Quasi, quando sei piccolino ci può stare. Sentiamo anche questo vocale.
2: Harvey Keitel e Kevin Spacey. Per me sono uguali.
0: Posso dire che allora Kevin Spacey lo riconosco perché è quello anche della serie TV famosissima
1: House of Cards,
0: eccetera. Però effettivamente c'è qualcosa. Cristina da Firenze ha spesso confuso Al Pacino e Dustin Hoffman, ma io tutti quelli li confondo.
1: Sì, anche Joe Pesci.
0: Guarda, un casino, devo sempre pensarci 3 secondi prima di dire il nome.
1: Joe Denti, anche, che faceva le promozioni su Tele Lombardia.
0: Ma guarda, che loro si assomigliano, perché poi sono tutti

0: Max Gazzè con la favola di Adamo ed Eva, prima anche Justin Timberlake qua su Radio Capital. È domenica e a quest'ora noi cerchiamo, tendiamo di alzare leggermente il livello della trasmissione.
1: Non è vero.
0: Per quanto possibile, da zero passiamo a un centimetro.
1: Uno. Ah, infatti, brava. perché sono le cose che abbiamo imparato ai nostri anni di vita, e ovvero sia il momento del You Learn.

0: quindi le cose che avete imparato. Nel mio caso 43 cose che ho imparato in 43 anni di vita. Tra l'altro, tra le cose imparate ci può stare anche distinguere Al Pacino e Dustin Hoffman, no? Certo. Visto quello che, di cui parlavamo prima.
1: Sì, però questo significa non sbagliare più nella vita, perché questa è un po' la cosa. Come funziona YouLearn? Abbiamo iniziato verso metà giugno, secondo me è un mesetto che lo stiamo facendo, stiamo raccogliendo man mano gli ascoltatori che fanno questo gioco con noi e compilano una lista delle X cose che hanno imparato in X anni di vita. Piccola frequently asked question, non so come dite voi qua in Italia, non è una cosa all'anno che avete imparato, quindi no. 15 anni ho imparato quello, 16 anni,
0: no, in generale sono tutto insieme. Quello che avete imparato nell'arco della vostra vita possono essere cose più concrete, cose piccole, cose banali, non importa, o cose più filosofiche, importanti, profonde, non ci interessa questo.
1: Poi se vi va, noi l'ultima puntata la facciamo il 26 luglio, quindi settimana prossima, teoricamente dovreste aver finito, però non controlliamo però, i compiti.
0: Perché come compiti delle vacanze, non finiscono mai.
1: Il bello teoricamente è che davanti avrete una lista completa con tutte le cose che avete imparato e che ogni anno si vanno ad aggiungere.
0: Sì, secondo me è bella da tenere lì, se ce l'avete su un foglio, su un diario, da rileggere negli anni, e ogni anno appunto potete aggiungere una cosa, che poi in un anno non si impara una cosa.
1: No.
0: Tendenzialmente molto di più, però insomma.
1: Poi soprattutto se questa cosa ti rimane in mente, vai a sfoltire, cioè l'anno successivo dici ok, ho imparato queste 10 cose, qual è la più importante? Questa qui.
0: Sì.
1: E se volete contribuire 342-342-2190, diteci qualche punto della vostra lista, oppure visto che adesso io chiedo a Camilla un numero, magari mi dite
0: lo
1: quel
0: stesso numero,
1: numero,
0: fate un piccolo vocale magari di 20 secondi e ci raccontate quella cosa che avete imparato.
1: Allora io finora ti ho chiesto la cosa numero 26, la 13, la 8, la 39, la 4 e la 40.
0: Bene, mi fido perché non li ho segnati, quindi.
1: Ti vado a chiedere adesso la, stiamo bassini ti direi, ti chiedo la cosa numero 2.
0: Ok, vai. Nella lista delle 43 cose imparate ho scritto: saper consolare una persona senza frasi fatte è un bel traguardo nella vita. Perché mi è capitato spesso di trovarmi a dover consolare qualcuno e non è per niente facile, qualsiasi tipo di rapporto tu abbia con questa persona, anzi, perché ti escono fuori appunto la frase fatta, dai,
1: ma
0: su,
1: ce la farai,
0: dai, passerà, perché effettivamente poi consolare più uno stare vicino, non è che ci sono proprio delle frasi vere che davvero ti fanno sentire meglio se tu in quel momento sei completamente a terra,
1: sì.
0: È più solo star lì vicino e ascoltare, ecco, più che altro. Quindi secondo me una persona che ti sa consolare è preziosa.
1: Come avrete intuito, le cose che ha imparato Camilla sono tutte filosofeggianti.
0: Più o meno.
1: Però alcune possono essere anche belle materiali. Io ne chiedo una ad Agnese, per esempio, velocemente, la cosa numero 11 al volo. No, te l'ho già chiesta, la cosa numero 13.
2: Ok, allora ho imparato a sbrinare un frigo e a svuotare il filtro della lavastoviglie.
1: Vedi?
0: Però sono le cose che servono nella vita.
1: Certo,
0: tu hai imparato, Francesco, a fare una lavatrice?
1: Sì, a voglia. Sono stato costretto, lavavo le cose a mano fino a 25 anni. Poi continuavano a puzzare, chissà perché.

0: Con loro hai una visione diversa delle cose.
1: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella
2: no,
1: del
2: no,
1: nostro
2: no, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
1: Questo voglio dire,
2: ma la musica
1: noi.
2: Splendida è la base e noi certo. Ogni tanto roviniamo tutto con
1: Anzi,
2: le nostre
1: scusate,
2: parole.
1: Scusateci, sì.
2: Scusateci, è giusto chiedere scusa.
1: Chiediamo
3: perdono da Riccardo Andrea.
0: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
0: In collaborazione con Radio Capital.

0: Concerti in esclusiva nazionale di Darkside, Over Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.

0: stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
8: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
9: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
8: 13.750 euro?
9: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via via.
10: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
16: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Su Radio Capital e le cose che avete imparato nel corso della vostra vita. Mary ci scrive che in 72 anni ha imparato a non fidarsi di chi si dichiara grande amico, che effettivamente posso comprendere, perché se sei un grande amico non ti devi dichiarare tale.
1: Brava.
0: Cioè non lo devi dire, non lo devi, io sono un tuo grande, ricorda, sono stato il tuo grande amico in quella circostanza.
1: Ma quando mi vuoi bene, ma dammi un bacio, ma dammi un bacio, mi ricorda Catania in Così è la vita. Meraviglia.
0: E poi abbiamo un vocale.
1: Sì.
2: Ciao ragazzi, io a 49 anni ho imparato che nella vita non devi mai tirar troppo per la giacca qualcuno che non vuole fare una cosa. Se devi troppo lottare, troppo, ma bene un minimo, proprio il giusto, poi oltre no, vuol dire che non è cosa, lasci stare, ti gira e vai dall'altra parte, che sia con una cosa, che sia con un lavoro, che sia soprattutto con una persona.
0: Ci sta.
1: Bello.
0: Ci sta, Maurizio,
1: bello.
0: Grazie.
1: E tra l'altro una grande cosa che fortunatamente a me non è successa, ma a tanti sì, per la questione di magari cambiare idea o fare qualcosa perché non si vuol fare un liceo o una facoltà di università perché la fa un tuo amico.
0: Ho fatto lo scientifico
1: perché Agnese Vanucci,
0: sì. O perché
1: certo.
0: L'ha fatto il fratello maggiore e la sorella maggiore per non provocare turbamenti ai tuoi genitori.
1: Beh, quello purtroppo, cioè se decidono loro, cioè finché sei in questa casa decidono io, e vabbè a volte non si può fare altre, però scegliere, sì. Ma faccio il classico, ma si fa schifo perché lo facevano i tuoi amici, è un grande problema e tanti se ne sono resi conto troppo tardi, ma è il momento di My Generation e rimaniamo su di Who.
0: Forse uno degli ultimi My Generation
1: L'ultimo.
0: Di quest'anno, di questa stagione, perché ricordiamo si sfrutta la differenza generazionale tra la sottoscritta 1983 e Agnese Vanucci 2000.
1: Vado velocissimo, ne facciamo tre ragazzi perché abbiamo pochissimo tempo. Sono tre giocatori che oggi, nomi di tre giocatori che oggi giocheranno la finale. Ovviamente voi non mi direte mai il cognome del calciatore, ma non importa, è giusto per contestualizzare.
0: Il gioco è nome proprio di persona e il primo cognome che viene in mente a me e ad Agnese.
1: Allora partiamo con Pedro.
0: Pedro Sanchez.
3: Pascal.
1: Ok, perfetto. Alex.
0: Alex.
3: Consani.
1: Chi?
3: Consani, una modella.
1: Ok, ok.
0: Io ho Alex Paletta, il nostro Alex Paletta che saluto extra.
1: A me viene in mente Alex Lariete. Insomma. E l'ultimo, visto e considerato che ha sbloccato diverse partite, Enzo.
0: Enzo Miccio.
3: Ah, cavolo, anch'io ce l'avevo Enzo Miccio.
1: E se no chi?
3: Enzo.
1: Dai.
0: Enzo Abitabile.
3: Enzo chi?
1: Dai.
0: Enzo.
1: Nessuno dice Iacchetti qua.
0: Enzo Iacchetti, è vero.
1: Enzo Iacchetti. Ce ne avevo già altri, c'avevo Leo come Leo Messi. Il primo Leo che ti viene in mente?
0: Leo Gasman.
1: Te invece Agnese?
3: Leo.

0: Capital, devo farti i complimenti per aver trasmesso questa canzone di Samuele Bersani, una meraviglia, grazie di cuore.
1: Beh, grazie a voi intanto che ci ascoltate e poi grazie alla programmazione musicale.
0: Sì. È un artista che ha saputo mettere la parola asserramanico in una canzone, non è così facile, no? Beh, sembra, ma non è assolutamente scontato.
1: Beh, è la grande capacità di Bersani, mettere parole che non ci starebbero mai in una canzone se non nelle sue.
0: Esatto, allora il gioco My Generation, abbiamo avuto Pedro, Alex e Enzo, un po' di risposte degli ascoltatori. Allora Rossano dice Almodovar,
1: certo.
0: Britti, Alex e Iannacci.
1: E poi qualcuno che urlava e strepitava a gran voce un nome che c'entra col calcio, effettivamente, tutte le ragioni del mondo.
0: Questo.
2: Del Piero.
0: Del Piero. Del Zanardi Piero. Sempre su Alex.
1: Certo.
0: Insomma,
1: te
0: ne sono venuti fuori tantissimi. Come al solito io e Agnese abbiamo due riferimenti culturali opposti, direi molto diversi.
1: Invece c'è un ascoltatore che ha mantenuto la sua promessa, perché è stato il primo a scriverci prima ancora che iniziasse la trasmissione. Avrebbe iniziato questa camminata da 18 chilometri che lo portava poi a Valdengo, santuario di Europa. È arrivato.
0: È arrivato, ci manda anche una foto. Credo che pioverà, ma non importa.
1: Ammazza.
0: Ci sono dei nuvoloni neri, però il santuario è bellissimo. Io non l'ho mai visitato, però andrò prima o poi.
1: Beh, adesso a tempo che arriva l'apocalisse,
0: e
1: poi
0: vado.
1: Quando, in uno scenario post-apocalittico ci puoi arrivare.

0: John Mayer con New Light su Radio Capital a chiudere la puntata di oggi.
1: No! Ma così a freddo?
0: A freddo, scusa, dopo ben 3 ore di diretta,
1: matta,
0: Francesco.
1: Sei matta.
0: Tu ti dimentichi sempre che noi iniziamo alle ore 7
1: del
0: mattino.
1: Me lo ricordo benissimo, però 3 ore sono poche. Cioè abbiamo fatto le ultime cose stipate in 4 secondi.
0: Hai ragione. Però va così la vita. Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Grazie a Paolino. Alla regia.
1: Certo.
0: Eccolo qua. Grazie a Agnese Vanucci in redazione.
2: Grazie a voi, ragazzi.
0: Francesco Martinelli.
1: Camilla Fraschini.
0: Tra pochissimo le notizie. Matilde Amato e Alessandro Prisco. Buona domenica, buona settimana. Sabato, ultimo weekend di Wake Up.
1: No!
0: Dai, resistete altri 6 giorni, poi ci
1: dai,
0: siamo noi.
1: Sul presto.
0: Ciao!
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatina!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
10: E per 1 milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
11: E 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
10: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
11: E ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
10: Quindi raccontano anche storie assurde.
12: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
11: E allora do la soluzione.
10: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
11: Vinsero battaglie grazie alla loro...
12: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
15: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
18: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
20: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
21: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su...

0: Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Le 10 a Radio Capital, buongiorno da Silvia Mobili. Attacchi statunitensi contro l'Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver colpito strutture militari iraniane, tra cui siti di difesa aerea, mezzi navali e depositi di missili e droni. Teheran ha dichiarato definitivamente nullo l'accordo raggiunto con Washington a Islamabad. I missili russi su Kiev, la Russia ha condotto uno dei suoi più grandi attacchi missilistici balistici di sempre sulla capitale ucraina con un raid di 5 ore che ha causato almeno un morto e una dozzina di feriti con incendi e danni in tutta la città. Aperto un fascicolo dopo la morte della bambina austriaca di 4 anni annegata nella piscina dell'Hotel Continental di Milano Marittima, sul litorale Ravennate. La bambina era con il padre che l'ha lasciata sola per andare in camera. A quell'ora, alle 14, non era previsto il servizio di salvataggio con bagnino, ma i cancelli della piscina erano comunque aperti. Il caldo avvolge l'Italia. Bollino rosso in 14 città, ma al nord l'emergenza è il maltempo. A Milano c'è stata una tempesta con grandine e fulmini. Feriti al concerto di Bad Bunny. Lo spettacolo all'ippodromo è stato interrotto. Un treno è rimasto bloccato vicino alla stazione centrale per ore. Malori a bordo. L'Unione Europea contro la fast fashion. Da oggi scatta il divieto di distruzione di abiti, scarpe e accessori invenduti. Chiara Iorio.
2: Capi d'abbigliamento mai indossati, scarpe ancora nelle scatole e accessori perfettamente nuovi perché rimasti invenduti o restituiti dai clienti non potranno più essere distrutti. Con l'entrata in vigore del regolamento europeo che promuove il riutilizzo e il riciclo dei prodotti della moda a basso costo, questa pratica non sarà più consentita alle grandi aziende. Dai dati, ogni anno in Europa dal 4 al 9% dei tessuti invenduti è distrutto prima ancora di essere indossato. Ciò genera oltre 5 milioni e mezzo di tonnellate di emissioni di anidride carbonica. Il provvedimento però non varrà per le medie imprese, che dovranno adeguarsi entro luglio 2030. Le aziende inoltre dovranno rendere pubbliche le informazioni sul numero e sul peso dei prodotti nell'arco dell'anno.
1: I mondiali di calcio, la finalissima stasera alle 21 tra Spagna e Argentina, mentre l'Inghilterra ieri si è aggiudicato il terzo posto battendo la Francia. Poi alle 15 ricordiamo il Gran Premio del Belgio di Formula 1 con Antonelli che parte in pole position. Alle 11 torna Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore fino al 25 luglio trovi bis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: uno dei più fedeli ascoltatori di Radio Capital, sì. Lo salutiamo subito, Flavio, dice: eccola qui, la tipica canzone estiva, come il frutto di stagione, non so se iniziare dalla bellezza, dall'idea di estate e di sabbia che ti danno i Beach Boys, evidentemente dal nome, o dalle buone vibrazioni che queste trasmettono.
1: Ma
0: che
1: perché,
0: speriamo di...
1: Allora, che in realtà Beach Boys fa subito spiaggia californiana, sei in bicicletta a Santa Monica, ci sono i surfisti fighissimi, tutti palestratoni, le donne bionde tutte bellissime.
0: Questo negli anni 60, esatto. Oggi ci sono i roller.
1: Sì, certo, no, okay. È vero. I SUP che vanno molto forti.
0: E sì. Quelli che si allenano adesso in palestra con i pesi, sai,
1: però
0: per far vedere.
1: Ci sono ancora le biciclette, ci sono ancora quelli che corrono, quindi è quell'atmosfera lì.
0: Super sana la California.
1: Sì, sì, ma allora, aspetta un momento, perché poi la sera si sfondano di hamburger, patatine, eccetera. Quindi, c'è quella doppia cosa. Ci sono anche i poké, un sacco, sì. Che vanno sempre molto forte. Dipende poi dalla tipologia di persona che sei.
0: Ci sono anche molti vegetariani, sai che loro ci tengono la linea proprio per quello che abbiamo appena descritto in questo momento. Ma perché parlare di California quando abbiamo tutto il giorno, o meglio le due ore, per parlare di New York e della finale del mondiale che questa sera arriva?
1: Infatti,
0: sei felice?
1: Felicissima.
0: Inizia adesso Capital Weekend.
2: Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Frisco.
1: Ma lo scherzo è su inizia adesso Capital Weekend, no. O sul fatto che faremo due ore di calcio?
0: Faremo due ore di calcio.
1: Te lo impedisco.
0: No. Però mi piace che abbiamo iniziato dalla costa ovest, cioè quella californiana, parliamo degli Stati Uniti, quando tutta l'attenzione del mondo calcistica e non, perché adesso diciamocelo, il mondiale non è solo una partita di calcio, ma è un evento che ha coinvolto tante persone.
1: Non noi.
0: Ma anche a livello politico, geopolitico,
1: sì,
0: ci sono state tante cose. E quindi l'attenzione è rivolta alla costa est. Siamo partiti da una parte e arriveremo dall'altra. In qualche modo. Comunque siamo qui per due ore, Lale Lamati in sostituzione.
1: Sai
0: lo
1: che,
0: diciamo
1: aspetta
0: sempre.
1: Un attimo, sì. Se continui a fare questi pugni qua, si sentono. Volevo dirtelo, così ti faccio
0: Vabbè,
1: questa piccola.
0: A te da fastidio.
1: Beh, non lo so, chiediamo anche.

0: Gli ascoltatori,
1: a voi dà fastidio 342-342-2190? Tomma!
0: Diciamocelo. No, perché i tuoi microfoni sono un po' più forti rispetto ai miei. Sul quindi microfono. Siccome c'è cioè, questa abitudine, ogni tanto, quindi se sentite questo, non siamo a forum, non siamo neanche in un deliberare. Ufficio postale in cui c'è qualcuno che mette dei timbri, ma è Priscone. Guarda, non tiene le mani a posto.
1: I timbri secondo me non si fanno neanche più.
0: Ma no, ma si faranno digitalmente, però mi viene in mente, no, mi vengono in mente delle scene, in particolar modo mi stavo riferendo a Checco Zalone nel film quello sul posto fisso, in cui a un certo punto metteva timbri con qualsiasi cosa avesse a disposizione.
1: Ma che è del mestiere questa? No, chiedo, è del mestiere?
0: Esatto.
1: Allora un saluto alla squadra di questa mattina, intanto buongiorno di nuovo con noi Agnese, buona domenica anche a te, buona domenica a Marco De Lillis, che per me è una, in tutta la stagione, una new entry, quindi molto piacere.
0: Eh sì, è vero, non vi siete mai incrociati, però tu adesso, tu dici Marco De Lillis, magari non ti dice niente, ma se ti dicessi Chef Blues, allora ti direbbe qualcosa, perché Chef Blues è il suo, diciamo, nickname, è una sorta di, lui è come un supereroe. Chef Blues è il regista del Mezzogiornale.
1: È quando ha il costume.
0: Sì, esattamente.
1: Okay. Oggi quindi è in borghese.
0: No, oggi è in borghese perché oggi non è Mezzogiornale, non è Capital Weekend, per cui è Marco De Lillis. Però durante la settimana poi lui si trasforma e diventa Chef Blues.
1: Oh, questa cosa mi riempie di gioia, sapere di lavorare con persone così altolocate. Va bene, dai, mettiamo il primo disco di oggi per quanto ci riguarda, che ci riporta a parlare di estate.
0: Altolocato associato a Chef Blues. Secondo me ci sono Benny e Meloccaro che si dice: ma che stai a dire?
1: Beh, saranno più altolocati di noi?
0: No, loro sì. Però
1: lui con chi lavora? Con noi o con loro?
0: No, certo, mi piaceva questa cosa dell'altolocato associato a Chef.
1: Un po' di reggae britannico.

0: Wet in My Kitchen, gli UB40 alle 10:14 minuti su Radio Capital. Abbiamo deciso di mettere solo musica che ricordi le vacanze questa mattinata.
1: Abbiamo
0: no?
1: Che deciso chi? No, aspetta, no, fammi vedere. Ah, è vero, anche sì, il prossimo. C'hai ragione. Sì, sì.
0: Ancora in California.
1: È vero, è vero. E vabbè, abbiamo questa parte californiana che ci dà anche lo spunto per chiacchierare insieme di una cosa successa questa settimana proprio negli Stati Uniti. Sì. Non ho capito dove esattamente, però parliamo di una steakhouse, una delle tante steakhouse americane, visto che prima si parlava, no, di cibo sano, di quanto siano da un lato molto avvezzi al wellness, al fitness, tutta
0: sì, diciamo
1: sta roba qua.
0: Che la parte losangelina della California è quella che ci tiene un po' di più.

0: quella dove trovi molto più facilmente il germoglio di soia o l'hamburger di soia.
1: E dopodiché però c'è anche tutta una parte di America invece, cioè,
0: spraga cose,
1: sì, decisamente
0: succulenta,
1: infatti. Quindi vabbè, in una steakhouse americana una signora ha lasciato una recensione da 2 stelline, cioè di quelle proprio negative, sì. Ma sai, proprio aiutami a dire negative,
0: negative,
1: sì, esatto, molto male, molto molto male. Negative, perché praticamente allora cosa è successo? Lei e il marito hanno fatto un ordine in questa steakhouse, hanno ordinato una serie di cose tra cui anche gli anelli di cipolla fritti, sì. Che sono una cosa proprio che, cioè, proprio che dici, quando ci devo aggiungere una cosa, quando prendi anche i pollini,
0: sì, le alette dici, di pollo,
1: esatto, cioè dici vabbè, facciamo una cena libera, ma molto più che libera,
0: oppure
1: quindi
0: sono in offerta, sai, se prendi questo, questo e quell'altro ci regaliamo anche questi.
1: No, magari non te li regalano, però comunque sono in sconto, dici sconto, vabbè, certo. Dai, ma sì, cosa saranno mai, poi alla fine cipolla e verdura, certo. Adesso quella pastella lì, il fatto che sia fritta, ma cosa importa. E quindi hanno fatto questo ordine in cui erano incluse le cipolle,
0: sì.
1: Lei manda il marito a ritirare l'ordine.
0: Ah, quindi non col rider. Già,
1: no, infatti, okay. Ritiro proprio sul, sì, posto. Lui va in macchina, si fa tutto il viaggio e ritorna. Arriva a casa, guarda, allora il panino c'è, la carne c'è e gli anelli di cipolla. No, gli anelli di cipolla non ci sono. No, ma come gli anelli? No, scusami, io una cosa volevo.
0: Io da lei. Lì sono partita.
1: Io volevo gli anelli, cioè io la voglia che avevo stasera, gli anelli di cipolla. Dove sono questi anelli di cipolla? Cerca, cerca, lui fa anche le mosse. Insomma, niente. Dopodiché lei dice vabbè, basta, le si è chiusa la vena, scrive una recensione di fuoco a questo ristorante dicendo, cioè, io una cosa sola volevo, voi vi siete dimenticati di mettere nell'ordine gli anelli di cipolla, tra l'altro li abbiamo anche pagati, ma vabbè, ma soprassediamo. Dopodiché qualche ora dopo arriva la confessione,
0: a few minutes later,
1: il marito confessa di essersi rimangiati durante il percorso, durante il tragitto, capito? E lei a quel punto, sì, mortificata, dice, ho fatto veramente una figura de melma, per cui allora e a quel punto rincara la dose, scrive un'altra recensione, dice scusate, in realtà è colpa del, lo dico perché è anche un po' body shaming nei, sì, confronti del,
0: no,
1: marito,
0: no, dillo,
1: detto,
0: dillo.
1: È stato quel ciccione di mio marito che si è mangiato gli anelli di cipolla, me l'ha confessato tardi, adesso sono mortificata, come faccio a cancellare questa brutta recensione?
0: In modo, beh, si potrà cancellare, sì, chi l'autore potrà cancellare le recensioni
1: in realtà, forza. Sì, però la signora non mi sembra molto particolarmente sul pezzo, allora, per quanto riguarda la tecnologia.
0: Questa storia secondo me, a me fa venire in mente due cose,
1: sì.
0: La prima, la condizione di schiavitù nella quale vive questo povero uomo che è dovuto aspettare ore per confessare alla moglie, della quale evidentemente ha un certo timore,
1: ma povero uomo, che schiavitù,
0: detto,
1: che cosa,
0: amore mio, le ho mangiate, scusa, te le vado a ricomprare.
1: No, invece no, lui, sì, no, lui Laido, sì, non ha avuto neanche il coraggio di dire me li sono mangiati, io avevo un languorino, non sono riuscito a fermarmi, cosa ci vuole ad essere onesti?
0: Coraggio, quello che evidentemente quest'uomo nei confronti della moglie non aveva.
1: Ma non è perché non è colpa della moglie, scusami, cioè, adesso stai dicendo che ci sono delle donne quindi che incutono particolare soggezione, ma perché sei tu che evidentemente hai fatto qualcosa di sbagliato.
0: Va bene, dai, mettiamo un altro disco e ritorniamo appunto in California, d'altronde l'abbiamo spoilerato prima. Arrivano le Hole, il disco si intitola Malibu, la voce è quella molto molto molto nota di Courtney Love.

0: mood tipicamente estivo che prosegue anche con Birth più in alto, ascoltata alle 10:25 minuti qui su Radio Capital. Mood estivo a livello chiaramente musicale, ma anche di clima, no? Cioè alla fine, nonostante il temporale che è venuto ieri sera su Milano,
1: sì, una supercella, cioè durata pochissimo, però comunque veramente violenta, di quelle a cui ormai ci stiamo tragicamente abituando, perché non è più la cosa del è arrivato il temporale, quindi ti metti lì che conti dal lampo al tuono, come ha insegnato mia nonna da piccola,
0: ai secondi,
1: e poi arriva, esatto, che corrisponde poi alla distanza più o meno, certo, adesso ai chilometri, anche se non in maniera così un po' spannometrica, però cioè dici vabbè, arriva il temporale, ma qui ti devi preparare che arriva le folate di vento a 120 km orari, la grandine che non si può prevedere, ho scoperto, non sapevo, no, che cioè la grandine è un fenomeno che si verifica così, è sorpresa, è quell'amico che viene a trovarti senza aver avvisato, esattamente.
0: Tra l'altro, senti, a proposito, breve inciso su quanto stiamo dicendo, buone notizie per l'avete letto, insomma, le persone che ieri erano al concerto qui a Milano di Bad Bunny, 80.000 persone, per fortuna nella grande calca del fuggi post temporale o durante il temporale nessuno si è fatto male, che era il vero rischio, ma saranno rimborsati.
1: Sì, ma non, completamente?
0: Sì, il concerto non sarà riprogrammato e saranno rimborsati completamente, pare anche delle spese di prevendita.
1: Ah, figurati,
0: quindi proprio,
1: vedi?
0: 100%.
1: Che signori, hai capito? Bad Bunny, tutta l'organizzazione, eccetera, che ha fatto mezz'oretta di concerto, dopodiché
0: boom, boom, boom. Esatto. Mica sita.
1: Sì, in 80.000 tutti a scappare e a mettersi al riparo.
0: Sì. Vabbè, e tra l'altro riparo, allora, intanto qui cerchiamo di riparare anche l'aria condizionata, che è una di quelle cose che oggettivamente, nonostante la
1: sì, temperature
0: si siano abbassate,
1: in questo studio fa un caldo terrificante,
0: allora,
1: se ai Caraibi.
0: Chiedo, prima di andare in pubblicità, questa cosa mi sarebbe molto utile, il frigorifero.
1: Sì.
0: Ok, sai che è dentro alla rotellina,
1: sì,
0: 1, 5, 1, 6, 1,
1: certo,
0: 7.
1: Certo, per alzare o abbassare la temperatura,
0: esatto,
1: devi ragionare al contrario.
0: Quindi allora, 7 la più bassa e 1 la più alta, o il contrario?
1: No, secondo me, aspetta, me l'ha spiegato la settimana scorsa mio marito, perché ho detto c'è il frigorifero che sta facendo troppi ghiaccini, secondo me, quindi okay, fa troppo freddo, e lui ha detto devi andare verso il basso, quindi devi andare, cioè più verso l'uno, il okay, due, perché era, io l'avevo messo a 3,5 e dice per forza che ci
0: certo,
1: sono i pinguini.
0: Okay.
1: Io invece pensavo che più è alto il numero, più è alta la temperatura del frigo,
0: invece
1: no,
0: è al contrario.
1: Okay. Però comunque, già che non ho la logica, già che comunque coi numeri faccio fatica, se ci complicate anche la vita.
0: Tecnici dei frigoriferi, aiutateci al 342-342-2190, piccolo spazio pubblicità.
2: Capital Weekend. Radio Capital Yacht Rock.
3: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 8.
2: Let's go! Da Mediaworld solo dal 17 al 19 luglio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no.
6: E sì?
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroën.

0: Vinci 3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: Blue Reed, Perfect Day, Radio Capital, alle 10.36 minuti di questa domenica 19 luglio 2026. Di nuovo buongiorno e bentornati, se eravate già con noi qui su Radio.Capital, l'Ale Lamati fino a mezzogiorno.
1: Cos'è allora Radio.Capital?
0: No, cioè... appunto, ho detto appunto.
1: Ah, come no, scusi.
0: Avevo già detto se... Radio Capital.
1: Infatti ho detto, cos'è? Ah, su Radio.Capital. Ma che vabbè, senti, fammi sì salutare Loredana, cioè, povero Marco De Lilli sta dicendo, ma pensate voi,
0: ma io dico...
1: padella alla brace e manco mi offrono due costine, capito?
0: Arrivano.
1: Allora Loredana, volevo salutare, che dice buongiorno ragazzi, a proposito di temporale volevo dirvi che secondo me ci hanno, vabbè, ma è un po' il modo, l'espressione generica, no, ci hanno nel senso il cambiamento climatico, un saluto ai negazionisti del cambiamento climatico, ci hanno tolto la magia del temporale, perché una volta era bello ascoltarlo, era quasi romantico, oggi invece ci viene paura, perché hai paura dei danni e dici speriamo che non stia facendo danni da qualche parte, a meno che non ci sia proprio tu in mezzo.
0: Certo, guarda, ieri in effetti non avevo pensato che da qualche parte potesse esserci qualcuno che ne stava subendo le conseguenze, dalla mia finestra vedevo invece solo un grosso nuvolone.
1: La tempesta di lampi.
0: Sì, con i lampi dentro, l'ho trovato molto molto romantico, sì, me la sono guardata. Insomma,
1: bella vista, sai cosa, dall'aereo mi è capitato di vedere una tempesta di lampi in volo e dicevo speriamo che il pilota comunque abbia impostato un'altra rotta, cioè che non ci facciamo un giro nel mezzo. Mi hanno detto poi amici piloti che effettivamente si cerca di evitare. Non ci finisci in mezzo, anche perché lo sai per tempo.
0: Andiamo a salutare Zeus. Vieni Matilde, andiamo.
1: Invece, allora, abbiamo aperto la questione del frigorifero e delle temperature. Mi sono anche presa tra l'altro degli insulti, ma adesso cerchiamo di fare un attimo di chiarezza sulla questione della temperatura e come si fa a capire come fare ad abbassare o alzare la temperatura del frigo.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
2: Praticamente i numeri del frigo stanno ad indicare la potenza, quindi 1 potenza bassa, 5 potenza massima.
0: Okay.
1: Oh, allora, intanto grazie di averla spiegata in questo modo, la questione della potenza.
3: Buongiorno Radio Capital.
1: Sì.
3: Per il funzionamento del frigorifero è più semplice di quanto si possa immaginare. La rotellina dall'1 al 5, al 7, che cosa sia, è la potenza del frigorifero, quindi la potenza refrigerante. Più è alta, più refrigera, quindi più si abbassa la temperatura.
1: Grazie. Andrea da Bologna e tanti altri che hanno scritto, mandato messaggio al 342-342-2190 hanno fatto chiarezza, perché io pensavo che fosse una cosa legata alla temperatura.
0: Certo.
1: Quindi 1 è bassa, 5 è alta.
0: Perché mediamente un frigo deve stare fra i 3 e i 4 gradi, quindi tu avevi intuito che quella potesse essere la temperatura. Ma io mi chiedo.
1: In realtà no, non avevo fatto il calcolo dei gradi, però pensavo che fosse tipo un'unità di misura. Ok, da 1 a 5, cioè abbiamo un range di, comunque più vado verso il basso e più la temperatura è bassa, e più vado verso l'alto e più alzo la temperatura del frigo.
0: E invece no.
1: E invece questa storia della potenza mi ha svoltato, quindi vi ringrazio tantissimo.
0: La potenza.
1: Ma sai cosa? È come la storia delle lancette dell'orologio, ok? Quando c'è il cambio dell'ora, in autunno e in primavera.
0: Vabbè.
1: Allora, questa è importante.
0: Aspetta.
1: Vanno spostate sempre verso l'estate. Quando ti dico questa cosa qua, tu non sbaglierai mai più, perché vanno spostate verso l'estate. Quindi in autunno le porti un'ora indietro, perché vai verso l'estate che te la sei lasciata alle spalle. In primavera invece un'ora avanti, perché l'estate è lì che sta arrivando. Scusami,
0: è importante
1: avere dei punti di riferimento.
0: Allora te ne dico un'altra, come contare i mesi 30-31 con le nocche delle mani.
1: Ah, questo non l'ho mai fatta.
0: Adesso la radio risulta complicato,
1: vabbè,
0: però chi
1: comunque
0: lo sa di cosa sto
1: parlando. Le nocche sono 4.
0: No, devi usarle tutte e due.
1: Ah,
0: perché ce ne sono due vicine che sono i 31, che sono luglio e agosto.

0: Mi devi spiegare il procedimento, scusami.
1: Adesso è complicato, la radio non si può fare. Comunque una sola cosa per chiudere questo ragionamento.
0: Ah, per fare 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre. Vabbè, ma qui c'è la filastrocca che ti viene in soccorso.
1: Sì, hai ragione. Vabbè, comunque il concetto non è tanto diverso. No, mi chiedo, e poi chiudiamo. Ma non potevate fare delle rotelline con scritto min e max?
0: Beh, cioè, questo è
1: facile, facile, facile.
0: Sarebbe stato forse forse più utile. Sì.
1: Vabbè. Comunque grazie, è bello sapervi partecipativi di questi argomenti che ti svoltano l'estate. Al 342 342 21

0: Perché poi noi possiamo anche star qui a parlare di quello che succede nel mondo, delle grandi ingiustizie che questa terra ci offre. Purtroppo nel 2026 viviamo anni terribili e poi basta una rotella di frigorifero per attivare, rialzare.
1: Beh, allora intanto
0: il popolo e le masse.
1: Intanto in quanti hanno aperto il frigorifero in questo momento, che erano a casa, sono andati proprio a controllare effettivamente se sulla loro rotellina c'è scritto min, max, med. Abbiamo scoperto che tanti ce l'hanno.
0: Allora intanto il mio idolo, purtroppo non c'è il nome, è colui che ha mandato un video in cui
1: ci fa vedere
0: la rotellina del frigorifero.
1: Dice: ragazzi, io ce l'ho, c'ho la rotellina, c'è scritto min, med, max, per cui per me è molto più semplice. Però comunque abbiamo fatto della confusione nonostante abbia cercato di fare chiarezza, ma questo è proprio il nostro marchio di fabbrica.
2: Buongiorno ragazzi, buona domenica.
1: Sì,
0: anche a te.
2: Min e max è la stessa cosa, però, perché min inteso come minima temperatura o minima potenza, max inteso come massima potenza o massima temperatura.
1: No,
2: il dubbio viene uguale.
1: Eh no, allora, perché aspetta, noi abbiamo imparato grazie agli ascoltatori di prima che è una questione di

0: indietro verso l'estate o avanti verso l'estate.
1: Però sto discorso delle lancette dell'orologio anche in autunno verso l'estate. Ma l'estate me la sono lasciata dietro alle spalle, e quindi vado avanti verso l'estate. Se non torno indietro,
2: tecnicamente ha ragione.
0: Sì, ho capito. Allora pensiamo a tutte le estati che abbiamo ancora da vivere. Ho capito. No, allora devo fare una specifica. Si va sempre verso l'estate, ma nel caso dell'autunno, l'estate appena passata, quella che ci siamo lasciati alle spalle, quella che già ci manca, con tutto quel carico di nostalgia, no?
2: Io la farei quindi più facile. Cioè lì l'estate più vicina. Vai verso l'estate più vicina. Autunno è quella appena passata.
0: Ci vuole mettere la parte romantica. Quanta nostalgia quell'estate che è andata e non tornerà più, però ce ne saranno poi delle altre in primavera. Eccoci qui pronti verso l'estate che sta arrivando, speriamo che non sia troppo calda.
2: E poi uno che ha acceso adesso, una persona che ha acceso adesso, ma lancette di che? Ma perché?
0: Lancette dell'orologio? No,
2: quando?
0: No, perché non pensare che faccia tutto in automatico, eh? C'è sempre quel maledetto orologio della cucina, quello lì
2: che resta fermo e che farà l'ora giusta solamente tra 6 mesi. Ah, quanto te voglio bene.

0: fresco. Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
2: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, cioè, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, tu aspetta un attimo, signora, passi.
0: Il mezzogiornale, con Stefano Meloccaro e Benny.
2: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notizia.
0: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
2: Benny!
1: Viva!
0: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
8: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Sono le 11, a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Nel 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, il presidente della Repubblica Mattarella ricorda che l'attentato avvenuto 2 mesi dopo quello di Capaci, e secondo il capo dello Stato quelle stragi rappresentarono il culmine di un disegno eversivo che puntava

0: piegare le istituzioni democratiche e la libertà degli italiani. Uno progetto che, ha detto Mattarella, è stato sconfitto grazie all'impegno delle forze dell'ordine, della magistratura e delle istituzioni. Il caso Mario Roggero torna al centro del dibattito politico. Il leader della Lega, Salvini, è tornato oggi nel carcere di Bollate per fare visita al gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria nel 2021. Si tratta della seconda visita in due giorni dopo quella di ieri. In un'intervista al Corriere della Sera, la premier Meloni ha difeso la decisione del ministro della Giustizia Nordio di avviare l'istruttoria sulla grazia. Suonano le sirene antiaeree in Bahrain e il Golfo Persico, mentre Iran e Stati Uniti si scambiano nuovi attacchi per il controllo dello stretto di Hormuz. Teheran ha sottolineato che il memorandum d'intesa firmato con Washington è stato annullato. Una truffa da oltre 18 milioni di euro legata agli investimenti in criptovalute è al centro di un'inchiesta della Procura di Firenze. Sono 39 gli indagati tra Toscana e Umbria. Secondo gli investigatori, più di 150 risparmiatori sarebbero stati convinti a investire i propri soldi dietro la promessa di facili guadagni. E siamo allo sport. Alle 15 il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position. Leclerc partirà quarto. Eccolo dopo la fine delle qualifiche.
1: 5 centesimi, non eravamo lontani di questo sicuramente, perché eravamo molto simili, ma nell'ultima curva sapevo di avere qualcosa in più, però alla fine è così. Per non prendere rischi ho lasciato e ho perso quello che ho perso. Ero 4-5 centesimi davanti, penso. È un peccato. Una prima fila sarebbe stato molto buono su questo circuito, però non è così poi male di partire un po' più indietro.
0: L'altra Ferrari parte dalla quinta posizione. Stasera si chiudono i mondiali di calcio, alle 21 la finale tra Spagna e Argentina. A mezzogiorno torna Capital News.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: Don't leave me this way. 11:07 Radio Capital, seconda ora di Capital Weekend, l'Alela Matti con voi fino a mezzogiorno dunque di questa domenica 19 luglio. Di nuovo buongiorno a tutte le persone all'ascolto, anche a quelle sfortunate che da poco hanno acceso la radio. Quindi si sono perse la prima ora.
1: Cosa vi siete persi? Quante cose che abbiamo imparato insieme facendo dei piccoli confronti, come fossimo al baretto proprio. Allora, sulla questione, ci portiamo dietro ancora qualche messaggio sulla questione del frigorifero. Visto che noi dicevamo la storia di impostare la temperatura del frigo, no? Con la rotellina.
2: Ma siete antiquati. Il mio è il display dove imposti i gradi, temperatura frigo 5 gradi, temperatura sì. freezer meno 18, meno 20. Ciao, anche da Milano. Ciao.
1: Sì, allora sono arrivati anche diversi messaggi.
0: Sboccia.
1: Messaggi così, però non è che siamo antiquati noi, sono i nostri frighi che sono antiquati. E comunque noi siamo.
0: Non far la friga.
1: No, allora noi semplicemente abbiamo frighi che sono lì da un po' di tempo, che ancora non si sono rotti, fanno ancora il loro sporco dovere e quindi abbiamo le rotelline, va bene?
0: Mia nonna sarebbe orgogliosa, lei sosteneva la buona anima, il mio frigo guarda funziona ancora, c'ha 23 anni.
1: Certo, no, viene in mente che chiedimi se sono felice, non è che se c'hai il frigo degli anni 70 ci devi tenere dentro la roba degli anni 70.
0: Tra l'altro.
1: Allora, poi c'era anche Federica, vedi, Federica dice: ragazzi grazie, finalmente ho capito queste due cose che non riuscivo a spiegarmi. Con le lancette si va verso l'estate più vicina, col frigo invece potenza 1 significa che raffredda meno, quindi la temperatura è più alta e viceversa. Grazie, anche se non leggerete il mio messaggio, invece l'abbiamo letto, comunque io ve lo andrò a riprendere qualora dovessi avere dei dubbi.
0: Ok, l'importante è che non abbiamo creato ulteriore confusione con le temperature dei frigoriferi e con le lancette dell'ora solare legale, perché di quello poi si stava parlando.
1: A proposito di lancette, Elena dice: secondo me la migliore l'avevo sentita qualche anno fa, sempre su Radio Capital, da un ascoltatore che diceva: a marzo esco la griglia, quindi le lancette vanno avanti nell'orologio.
0: Giusto.
1: A ottobre entro la griglia, quindi le lancette vanno indietro. Io sapevo con le sdraio, quindi a marzo esco le sdraio, perché comunque sta per arrivare l'estate, a ottobre le rientro perché è finita l'estate.
0: Espressione tra l'altro meravigliosa,
1: certo.
0: In italiano meravigliosissimo.
1: L'ho letta proprio per quello.
0: Entro la sdraio, esco la sdraio.
1: E poi attenzione, perché arriva Roberta che dice: io invece voglio dire che per me il caldo è un incubo, quindi sono poco contenta, preferisco l'inverno o comunque la stagione fredda, anche perché il freddo conserva meglio.
0: Conserva.
1: Sì, anche le persone. Aiuta.
0: Se fai le docce fredde, per esempio, tutto l'anno e non solo d'estate, tonificano la pelle.
1: Ma questa secondo me è una boiata, guarda.
0: La crioterapia.
1: No, la crioterapia è un'altra cosa.
0: Però aiuta, cioè il freddo fa bene, il caldo fa male, questo sta dicendo.

0: grazie comunque per aver partecipato.
1: Dai, va bene, chiudiamo tutto il discorso.
0: Chiudiamo il frigorifero.
1: Sì, bravo. Chiudiamo i frigoriferi che fa caldo e si disperde la temperatura. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

0: La voce di Anthony Kiedis con i suoi Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, 14 minuti passati dopo le 11 qui su Radio Capital. Allora abbiamo detto che chiudiamo,
1: chiudiamo
0: la questione,
1: però,
0: che ha svoltato il mondo, ma
1: allora aspetta un attimo, però volevo rispondere soltanto a tutti quelli che hanno scritto un messaggio: guarda che comunque frigo non ha il plurale, cioè frigo al plurale frigo e non frighi, non ti permettere mai più di insultare la lingua italiana. Però scusate, a me dispiace, primo perché non avete tanto senso dell'umorismo e soprattutto perché non ascoltate il Mezzogiornale, perché lo sanno tutti quelli, gli ascoltatori del Mezzogiornale, noi lo sappiamo che frigo al singolare, frighi al plurale, e mi dispiace, vi perdete uno dei programmi più belli della radiofonia italiana. Mi dispiace per voi,
0: però allora
1: stavo
0: se
1: scherzando.
0: No, ma certo,
1: aspetta, metto un cartello perché sennò non si capisce.
0: Scusa, sto per bussare. Faccio il prof d'italiano.
1: Ah no, pensavo. È l'ironia! Qualcuno la faccia entrare!
0: Ci salverà! Allora, l'abbreviazione non esiste frighi e frigo, ma per esteso i frigoriferi.
1: Eh certo, sì. Poi a Milano si dice il frigor.
0: Frigor. Senti, cosa avete, sentite anche voi, cosa avete in frigorifero adesso, in questo istante, senza fare la spesa, qualora non abbiate la possibilità di farla per questa sera.
1: Per stasera per cosa, scusami?
0: Per vedere la finale del mondiale.
1: Ah, ma
0: tu ci ordino, mi faccio portare la pizza.
1: Ma io non guardo la finale del mondiale. Ma ti pare? Ma non l'ho visto fino adesso, la coerenza è importante, Ale.
0: No, va bene, ma è un evento che va al di là
1: dello sport. Ma ho capito, ma è Spagna-Argentina.
0: Società, è cultura,
1: ma,
0: è costume.
1: Ma no, ho capito, è cultura, tutto. Ma è una noia mortale
0: c'è
1: vedere
0: Laura
1: una partita
0: Pausini,
1: di calcio.
0: Che canta,
1: magari mi vedo quei pezzettini lì, quelli di costume.
0: Sai che in genere in una partita l'intervallo dura 15 minuti di calcio. Invece questa sera, visto che si gioca negli Stati Uniti e le regole le dettano loro non solo nei propri confini ma nel mondo intero, evidentemente
1: è tipo Super Bowl.
0: Hanno deciso di fare un intervallo più lungo, stravolgendo le regole di questo gioco, e canteranno, insomma ci sarà un'esibizione.
1: Ma l'esibizione è quello, sì, cioè perché lì siamo nell'ambito concerto, mi può interessare, è la partita di calcio che mi annoia mortalmente, non mi piace.
0: Spagna-Argentina,
1: ho capito, ma cosa
0: stesso idioma, culture diverse,
1: ho capito, ma cosa ci devo fare, la partita di calcio è una noia mortale. No, il calcio non piace, il tennis me lo guardo tutto, è uno sport che non mi appassiona, che ci posso fare?
0: No,
1: mettetemi in croce per questo.
0: No, non ti sto mettendo in croce, vorrei convincerti.
1: Dai, mi rompi i coglioni tutte le volte, è vero, mi chiami e dici lo stai guardando, ieri sera so che c'è stata la finalina,
0: non l'ho vista neanche io, la morirei
1: per
0: la
1: il terzo,
0: del
1: terzo
0: posto,
1: e quarto posto,
0: la tristezza infinita.
1: Sì, anche perché nessuno la vorrebbe giocare, mi pazienza, perché non sei arrivato in finale, che cacchio te ne frega.
0: E infatti è finita 6-4, che è un punteggio,
1: però
0: diciamo,
1: voi immaginatevi
0: fuori.
1: La nostra vita, noi coppia radiofonica, durante la settimana gli dico: Ale, guarda che c'è un bellissimo film su Italia 1, su Rai 2, ma no, figurati, sto guardando una partita di calcio, le robe minori, lui guarda
0: minori,
1: solo partite di calcio.
0: Non è vero, ok, io posso avere questa deviazione, ma a parte questo, io mi rivolgo anche alle persone all'ascolto, l'eccezionalità dell'evento, cioè la finale del campionato del mondo, ci saranno persone che pur non amando particolarmente il calcio, questa sera avranno un...
1: Ma ci sono? Cioè,
0: sì.
1: Chi non ama il calcio stasera guarda Spagna-Argentina?
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: se
0: sì.
1: Lo fate voi, guarda, forse posso unirmi, solo per lo spirito di condivisione.
0: 342-342-2190 nel caso, e poi anche insomma ci sta perché è conviviale, perché davvero poi inviti le persone a cena, la tieni in sottofondo, prepari due cose che hai in frigorifero come dicevamo prima, ordini la cena, insomma.
1: Sì, e poi però due palle con sto calcio,
0: no, cioè. Le vere due palle le ha fatte la foto di Messi con la miglia mal da piccolo, basta,
1: sì,
0: basta
1: sta
0: foto,
1: ovunque.
0: Se ne può più, porca miseria.

0: La bella voce di Sienna Spyro, Material Lover, il disco appena ascoltato qui su Radio Capital, che ci ha il cui nostro ascolto è stato distratto da tutti i vostri messaggi, che sono molto molto divertenti per certi versi su quella che sarà la vostra serata rispetto alla finale del mondiale, che non pensavamo allora fosse così, come dire, diffusa.
1: Aspetta, però io ne ho uno che mi ha fatto troppo ridere, che esula un attimo dalla questione. Adesso torniamo subito sulla questione mondiali, però c'è cioè, sulla questione dei plurali del frigo frighi.
2: Sì. Non lo fare mai più, capito? Mai più! Viene frighi!
1: E poi mi piace perché comunque citando Antonio Zecchina lo fa ma sottovoce. Non lo fare mai più! Si dice frighi! Mai più! È sempre, cioè, è una delle cose che pensa Antonio Zecchina, che gli è rimasta appiccicata addosso a questa scenata. Vabbè, che fece da Maradona.

0: Veniere, sì.
1: Va bene, no, torniamo sulla questione invece mondiali di stasera. Allora, dice Mochi, stasera si tifa Spagna con spaghetti e birra. Se non vince la Spagna, mannaggia che nervi, quindi speriamo che vinca.
2: Beh, posso schierarmi? Anch'io spero un po' che vinca la Spagna.
1: Sì, tu sì. Tifi Spagna. Paola dice, visto che ci chiedevate cosa abbiamo nel frigo, ho riso con feta e pomodori e poi merluzzo in insalata. Non è male, come fresca come cena.
2: Merluzzo in insalata, insalata di merluzzo.
1: No, allora, riso con feta e pomodori. Sì. Quindi un riso freddo con feta e pomodori, poi magari basilico, pepe, no?
2: Vabbè, quello
1: che... Ok. Merluzzo in insalata, cioè un'insalata fredda di merluzzo.
2: Un'insalata di merluzzo.
1: Merluzzo all'insalata.
2: All'insalata.
1: Sì.
2: Non ho mai mangiato un'insalata di merluzzo.
1: E allora vai a cena, Paola, puoi portarti Ale, per favore, fai un posticino. Lui guarda la partita, però non so se interessa.
2: Beh, mi metto lì in un angolino. Buongiorno a tutti, scrive Enrico. Ho provato mercoledì per la prima volta a guardare una partita di questi mondiali. Dopo il gol dell'Argentina, ho spento. Inconcepibile urlare così. Allora.
1: Un saluto a Lelia Dani.
2: Esatto, una polemica che si è, come dire, sviluppata durante tutto il campionato del mondo, in particolar modo negli ultimi giorni, proprio dopo Argentina e Inghilterra, perché diciamo che Dani si è lasciato un po' troppo andare, perché anche la sua
1: super partes.
2: No, non tantissimo.
1: Era stasera un po' de partes.
2: Giocando all'Argentina, e ci sarà ancora lui insieme a Remedio, insomma il rischio è alto che ci siano urla e schiamazzi anche in questa serata. Vabbè, insomma. Poi senti, qualcuno piace.
1: No, infatti, c'era un paio di vocali sempre sulla questione mondiali.
3: Gruppo WhatsApp di tre coppie d'amici. Le signore decidono di comprare i biglietti per un teatro all'aperto per questa sera. Devo fare un ringraziamento pubblico al mio amico Roberto, che è stato l'unico in grado di ribellarsi a questo e ci ha permesso anche a me e all'altro amico di svincolarci da questa cosa. E noi stasera vedremo Spagna-Argentina, pizza, birra e amici.
1: Vabbè, questo è giusto. Comunque la libertà, le signore a vedere lo spettacolo e i signori invece.
2: Perché tu credi. Allora, intanto Roberto ha guadagnato una cena offerta da voi amici, uno. Due, tu pensi che le signore non dicano, però almeno una volta che ti chiedo di venire con me a teatro potresti anche venire.
1: Ma posso dirti, secondo me no. Cioè sono per la libertà totale. Cioè ognuno faccia quello che più preferisce, che è quello che chiedo io a te, che non siamo neanche sposati peraltro. Cioè non mi rompere, pare una storia dei mondiali.
4: Ciao Jacopo e Stefania, siamo in macchina da Pavia, stiamo andando a trovare amici verso Torino. Confermiamo, noi siamo assolutamente contro il calcio, inteso come istituzionalità della cosa, perché lo sport di per sé può essere più bello o meno bello, quindi non guardiamo assolutamente quelle che sono le partite di Serie A o Coppa eccetera eccetera, ma la finale del mondiale, sì, dai, un'occhiata alle finali, ecco. Ciao a tutti.
1: Ciao, guarda, allora a me piace un'occhiata la si dà. Vabbè, allora c'è nell'ambito dell'occhiatina, allora mi si posso aggiungere.
5: Dal cielo, Maradona, la vede, la mano, de Dios, pubblicità!
6: Capital Weekend, con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
7: Welcome everybody to another Funky Town Night on Radio Capital. Let's start. You're tuned into Radio Capital Funky Town.
8: Funky Town. Funky Town.

0: disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
6: Perché

0: costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
9: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
8: 13.750 euro?
9: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Capital Red Carpet.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Capital Red Carpet.
15: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Saturday in the Park, magari un'attività che sta coinvolgendo anche molte delle persone all'ascolto che oggi hanno voglia di passare così una domenica sotto le fresche frasche.
1: Insomma, adesso fresche frasche con un tasso di umidità comunque importante che ti fa sentire ai Caraibi. Vedi che anche Marco, giustamente.
0: Si starà meglio all'ombra che al sole, no? Sembrerà
1: sì,
0: una cosa
1: ho capito, però signora mia, non è tanto il caldo, no, è l'umidità. Ma questa è la verità. Perché poi sti temporaloni, queste supercelle.
0: Tira
1: su un umido, ma guarda, cioè roba che le zanzare sono lì che sbocciano. Altro che signora, allora, guardi un umido, ma un umido che ci sarà un tasso del 700 per 1000.
0: 11:38, Radio Capital, siamo entrati nella rubrica chiacchiera d'ascensore, quanti piani deve fare? Vediamo cosa inventare.
1: Invece guarda, vuoi una cosa, visto che parlavamo di sport, non esiste solo il calcio, fortunatamente ci sono tanti altri sport. Per esempio, uno, io ho detto che mi piace tanto seguire il tennis, anche lo sci mi piace tanto seguirlo, e stamattina sul Corriere della Sera ho capito cosa c'entra, però c'è una bella intervista a Federica Brignone, intervista molto lunga in cui si parla di tante cose, la sua vita, anche la sua vita privata, anche per esempio a proposito di tennis, il confronto tra lei e Sinner, dice Sinner prende il jet e io ancora volo su Ryanair. Ma sono anche comunque
0: introiti diversi,
1: sì, comunque tra il jet e Ryanair c'è tutto un mondo in mezzo, adesso non per
0: saluta gli amici di Ryanair, sola lei prende tutti i biglietti e vola
1: e
0: sola.
1: Quindi in realtà esatto, ha un Airbus tutto per lei. No, le chiedono varie cose, tra cui la domanda, ma un brignonino, una brignonina? Lo so, infatti lei ha detto in realtà diventare mamma sì sarebbe uno dei miei desideri, a differenza del matrimonio che non mi interessa proprio per niente, però la maternità, fin tanto che comunque sono un atleta in attività, diciamo non è contemplata. Quando poi magari mi ritirerò, allora ci potrò pensare.
0: In effetti quella è un'altra, adesso seriamente, un'altra delle difficoltà dell'essere passami l'espressione, donna e atleta
1: sportiva.
0: Sì, è chiaro che
1: che non è facilissimo riuscire a conciliare le due cose. Dopodiché, intanto ho scoperto che in autunno o in inverno, adesso non ho capito perché non c'è una data precisa, però uscirà un docufilm che racconterà appunto della vita e della carriera di Federica Brignone. E poi, visto che parlavamo di mondiali, le chiedono appunto, dice oggi si conclude il mondiale di calcio, per caso ha visto qualche partita? Dice sì, qualcuna l'ho vista, gli stadi pieni secondo me sono stati comunque uno spettacolo, però il calcio, mi dispiace dirlo, è troppo politico e manipolato. Detesto l'invadenza poi dei social che si mettono molto in mezzo, i social sono il male. E su questo applausi per Federica Brignone.
0: Poi è vero, però noi li,
1: sui social, poi sulla questione del calcio non entro nel merito.
0: Noi li, come dire, non abbiamo un'alta opinione dei social, però poi di fatto siamo tutti sui social. Questo
1: ci siamo,

0: così li usiamo studiare. In maniera un po' posso neanche troppo po così. Io li uso, sai cosa? Per condividere i consigli di lettura che facciamo ogni domenica qui a Capital Weekend. Quello sì, perché è utile che uno dice mi sono perso, non ho capito, e lì vai a riepilogarti tutti, cioè il riepilogone dei consigli.
1: E infatti tra pochi minuti, secondi arriveranno proprio i consigli di lettura di Matilde.

0: Malika Yan, la prima cosa bella, 11:47 minuti, Radio Capital, la domenica 19 luglio 2026, cioè la domenica in cui si giocherà la finale del mondiale.
1: Però, guarda, sì, non lo dici a caso, perché no, in realtà ho scelto un libro da consigliarvi questa settimana, che inizia proprio durante la finale dei mondiali di calcio del 98.
0: Ah, siamo all'amato libro, quella Francia-Brasile.
1: Ecco, Francia-Brasile.
0: Vinse la Francia.
1: Non mi ricordo se Ash Colnevo, che è l'autore di La simmetria dei desideri, che è il titolo del libro, parli proprio della questione della partita di calcio, che in realtà è un pretesto, perché è un libro poi di fatto sull'amicizia. Ci sono questi quattro amici che per tutta la durata delle partite dei mondiali si ritrovano a guardare insieme le partite. Una sera, proprio durante la finale del 98, uno di loro propone un'idea. Dice: senti, perché non scriviamo i nostri desideri, che siano però realizzabili entro 4 anni, su dei bigliettini? Dopodiché ci ritroviamo ai prossimi mondiali di calcio e verifichiamo se si sono realizzate, quindi tra 4 anni.
0: Corea 2002, molto male per l'Italia. Male, male, male.
1: Perfetto,
0: male,
1: benissimo. per tutte le nozioni calcistiche citofonare Prisco. E, ovviamente nessuno di questi quattro amici conosce i desideri dell'altro, tranne noi lettori, perché invece Ash Colnevo, certo, fortunatamente ci mette a parte dei desideri. E no, perché non è sempre facile.
0: Potrebbe
1: detto,
0: essere un espediente narrativo tenerti lì fino alla
1: tenerti
0: fine.
1: Lì in sospeso, invece no, come in quei film, in quei libri in cui sai che c'è qualcuno che sta leggendo qualcosa e dici: fammelo vedere anche a me, no, lo scoprirai forse alla fine, a volte manco lo scopri. Comunque noi lettori sappiamo quali sono i quattro desideri di questi quattro amici e quindi iniziamo a seguire le loro vite per vedere un po' che piega prendono, e man mano conosciamo così anche meglio le personalità di ognuno di loro, perché sono poi tutti molto molto diversi. È uno dei libri più belli che abbia letto sull'amicizia? Grazie per la domanda, sì. Chiedimi, è uno dei primi.
0: Aspetta, posso chiederti una cosa?
1: Sì.
0: È uno dei libri più belli che hai letto sull'amicizia?
1: Beh, grazie per la domanda, sì, in effetti okay, è uno dei libri più belli che abbia letto sull'amicizia. Tra l'altro la simmetria del titolo è secondo me il tocco di genio di Ash Colnevo, che però non vi svelo perché sennò vi rovino la lettura. Comunque è un libro che parla della storia di un'amicizia tra quattro ragazzi poco meno che trentenni, che sono amici da una vita, ma sono proprio quelle amicizie che nascono ai tempi della scuola e poi si cresce insieme, anche se diciamo si è un po' diversi, si condivide un substrato di comune, di valori, di esperienze, di eventi,
0: emozioni,
1: di aneddoti.
0: Spesso, non so se qui però parlo di vita reale, vita comune, che è un po' le basi su cui spesso si scrivono i romanzi, no? Mm-hmm. E le vite poi di amici di lunga data tendono a separarsi quando magari qualcuno ha famiglia, qualcuno no, per ovvi motivi anche di...
1: È incredibile come lui, non avendo letto il libro, però abbia già intuito okay, alcuni snodi cruciali della trama.
0: Ma perché l'ho vissuto io, ma come tante persone, in prima persona, scusate la ripetizione, e se non hai figli, gioco forza ti distacchi un po' da chi ne ha, che tenderà a frequentare

0: frequentare chi ha figli.
1: Va detto per forza. Anche che il giochino dei desideri poi va avanti nel corso degli anni, per cui di 4 anni in 4 anni chiaramente si... ogni volta noi vediamo poi l'evoluzione pezzettino dopo pezzettino.
0: Ultima domanda, senza troppo spoiler. Alla fine i desideri si avverano o no?
1: No, non posso perché mi piace che...

0: Allora, sugli Stereophonics noi ce ne dobbiamo andare, cara Matilde. Maybe tomorrow, no, maybe next week.
1: Next weekend. No, ma posso segnalare il film Crash, Contatto Fisico del 2004, di cui faceva parte questa canzone, la colonna sonora? Così?
0: Segnalalo.
1: Semino della curiosità.
0: Guarda,
1: come
0: Roby
1: per i libri.
0: Chiede anche se gli ripeti velocemente il titolo del libro che hai consigliato poc'anzi.
1: Ah, è La simmetria dei desideri di Eshkol Nevo, autore israeliano bravissimo. Partite con i pregiudizi, perché okay, so che negli ultimi anni ci sono molti pregiudizi, però è un autore molto, molto valido. È quello di Tre piani, magari qualcuno avrà anche visto il film di Moretti, era stato tratto dal libro di Eshkol Nevo.
0: Dai, ce ne dobbiamo andare, ci risentiamo il prossimo weekend dalle 10 a mezzogiorno qui su Radio Capital. Grazie Mati.
1: Grazie Ale, grazie Agnese, grazie Marco aka Chef Blues.
0: Grazie alla Betty che
1: grazie
0: adesso,
1: alla
0: arriva.
1: Betty che adesso arriva, ci sentiamo settimana prossima. Baci,
0: baci
1: a tutti,
0: buona domenica, ciao.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio.

0: trovazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: C'è una parte di te che si nasconde.
10: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
9: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
10: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
9: E quando le maschere cadono.
10: Con un inedito Rocco Siffredi in un intenso film di Eleonora Puglia.
9: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
10: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
11: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
12: Mi manchi ma domani torna.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
14: paese. Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
15: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
16: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: È mezzogiorno a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Un terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito il Perù centrale, almeno 5 le vittime accertate per il momento, ma ci sono ancora abitanti sotto le macerie. Il terremoto ha colpito la provincia di Chupaca, nella regione di Hunin. Proseguono gli attacchi americani in Iran. Teheran ha dichiarato definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti a Islamabad. Non me ne importa nulla, questa è la risposta del presidente americano Trump. L'Iran ha replicato attaccando due basi statunitensi in Kuwait. Suonano le sirene anche in Bahrain. Proseguono le indagini sulla morte della bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I due titolari dello stabilimento sono indagati. Intanto c'è stata una nuova tragedia in un hotel di Milano Marittima, dove una bambina di 4 anni è annegata nella piscina della struttura. Era stata lasciata sola dal padre, che era andato un attimo in camera. Un altro dramma arriva dal fiume Adda. Il bambino di 4 anni finito in acqua è morto. Lo zio di 46 anni aveva tentato di salvarlo ma è annegato. E risulta ancora disperso l'uomo che si è tuffato nella Garda per salvare un bambino in difficoltà. Ancora caldo sull'Italia, in Sardegna si sono registrate temperature record anche oltre 45 gradi, 17 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato alle alte temperature. È il giorno della finale dei mondiali di calcio, questa sera alle 21 italiane a New York, la Spagna sfida l'Argentina. Alla vigilia Messi ha caricato i compagni, qualunque cosa accada questo gruppo ha già scritto la storia, queste le sue parole. Intanto la FIFA si prepara a chiudere il torneo con ricavi record fino a 15 miliardi di dollari. Prima però c'è il Gran Premio del Belgio di Formula 1, alle 15 Antonelli in pole davanti a Verstappen, Leclerc parte quarto, Hamilton quinto. Alle 13 torna Capital News.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
19: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
21: Mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, life

0: Bob Marley, Jammin' su Radio Capital. Buongiorno a tutti e soprattutto buona domenica.
1: Ogni weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che capitano.
0: Un saluto particolare a tutti quelli che da domani saranno in ferie. Ci sarà qualcuno? Come me, per esempio. Ma mi chiederete, Betty, come sai che oggi è il tuo ultimo giorno di lavoro? Per me è come se non lo fosse, perché ormai sono, come dicevo ieri, sono partita, no? Avete presente, ho messo la quinta. E quindi il pensiero che domani dovrò tirare indietro la marcia fino alla prima e scendere da una velocità di 100 km orari, perché di più non vado, a una velocità di 30, facciamo anche 15, mi fa un po' strano. Non so, magari ci potremo sentire domattina che vi dico come sto. O martedì sicuramente sarà la giornata della rivelazione. Allora, buongiorno da noi di Cose che Capital, che sono una ragazza che è la divoratrice di anime, che già so stasera tiferà Argentina per la finale dei mondiali di calcio, ovviamente.
2: Certo, assolutamente. Dietro la maglietta, anche perché quando finisco qui vado direttamente a casa del mio fidanzato con la maglietta addosso.
0: Quella
2: che mi ha regalato lui. È quella dell'Argentina.
0: Sì, sì. C'è scritto il tuo nome? Messi.
2: No, Messi.
0: Ah, Messi.
2: Messi 10.
0: Ti immagini il nome Ilaria dietro? Mi sembra un po' troppo,
2: no,
0: in
2: no,
0: effetti.
2: No.
0: Va bene, perché oggi è come se ci fosse anche la gara di flamenco contro tango, perché sono questi i balli che rappresentano queste due nazioni. Non so per chi tiferete, sono comunque due popoli meravigliosi. Io tifo per l'Argentina, un po' perché a Milano, ma in Italia, ci sono tantissimi argentini e poi in realtà tantissimi italiani sono andati in Argentina. C'è questo legame indissolubile e quindi ti viene un po' spontaneo, no? Tifare per loro. Poi abbiamo comunque, a parte la finale dei mondiali di cui parleremo ampiamente, c'è il nostro Paolino che non so chi tifa. Niente.
2: Ha fatto no lui.
0: Cioè, stasera niente, esci con gli amici come nulla fosse?
2: Tranquillo.
0: La guardo pure io. Ah, vabbè. Ma perché io la guardo e credo altri che non amano il calcio la guarderanno? Per l'halftime show, per vedere chi si esibisce in quello che prima era un semplice intervallo della durata di 15 minuti e adesso è diventato uno spettacolo come quello che succede al Super Bowl. Infatti non durerà appunto 15 minuti, ne durerà 30 e ci saranno tantissimi artisti che si esibiranno. Ma insomma, intanto abbiamo modo di parlarne. Però voglio sapere come vi state organizzando per questa serata, se la seguirete, cocomerata con gli amici, pizzata, non so, così, giusto per stare insieme, per chi tiferete e soprattutto per quale motivo, perché sono curiosa di sapere poi i motivi che vi portano a quella scelta. 342-342-2190 è una delle artiste che si esibirà all'interno dell'Halftime, è proprio lei, The Queen of Pop, Madonna.

0: riflettere a questa canzone, anche perché appartiene a uno degli album forse meno apprezzati da tutti, pubblico e critica, però ha nel frattempo raggiunto un record, perché è l'unica artista donna ad aver raggiunto la prima posizione nella classifica dei dischi più venduti in tutto il mondo in 4 decenni diversi. Tanto per far capire che cosa è Madonna. Comunque saliranno sul palco lei all'interno appunto dell'intervallo fra il primo e il secondo tempo della finale dei mondiali. Shakira, i BTS, un gruppo famosissimo coreano, lo dico quelli che magari non li conoscono, e Justin Bieber. Tutto organizzato da Chris Martin dei Coldplay, che è stato un po' il direttore artistico e suonerà insieme ai Coldplay. Ma non solo, perché a un certo punto arriverà il direttore d'orchestra venezuelano Gustavo Dudamel e, attenzione, non vedo l'ora, il coro di bambini di New York PS 22 Chorus, che canterà. Io non vedo l'ora, anche perché insomma un coro di bambini è già di per sé meraviglia, è già di per sé pace, anche se all'interno di una finale di calcio ci saranno quelli che ovviamente si insulteranno, e poi ci sarà i Muppet, i personaggi dei Muppet, perché anche loro devono dire la loro. Fra l'altro New York, che ieri l'altro si è svegliato con una nube pazzesca perché risentiva degli incendi che si sono purtroppo sono esplosi nelle zone circostanti, e invece stanotte, ma nelle ultime ore, è stata sommersa da grandine. Ho visto gente che era sommersa d'acqua fino al petto. Comunque insomma, speriamo che stasera vada tutto bene. Cosa fate voi ascoltatori? Per chi ti fate? Andiamo con i vocali.
1: Ciao, sono Ciao. Antonio da Molfetta, ho 12 anni.
0: Sì.
1: Stasera tiferò la Spagna solo perché è una squadra europea.
0: Ok, giusto, mi sembra una ottima motivazione, Antonio, mi piaci, bravo. Rosangela, sentiamo.
2: Ciao carissima, io da interista tiferò senz'altro Argentina. Buona partita a tutti, Rosangela.
0: Brava, brava, mi piace questo sport così vissuto in maniera positiva, senza lotte, senza guerra. Renato.
3: Intanto lascia che ti auguri un sereno e felice periodo di ferie.
0: Grazie,
3: meriti.
0: Grazie.
3: E poi ti dico che tifo Spagna.
0: Olè.
3: Perché oltretutto la bandiera spagnola ha i colori giallorossi come quelli del mio Lecce. Baci, Renato.
0: Bravo, ognuno ha la sua motivazione, mi piace. Rosalba ha detto che tiferà Argentina e sarà solidale con le sue cugine argentine, che sono Susi e Rosita. Un caro abbraccio. Poi c'è Gianfranco da Caniparola o Caniparo. Vabbè, insomma, io tifo Argentina, non la so. Io tifo Argentina perché l'ho giocata vincente al mondiale. Vabbè, ho fatto la scommessa e quindi.

Stasera lavoro, tifo Spagna perché sono simpatici, si sono sollevati da soli e senza compromessi. E poi adoro Pedro Sanchez, Corinna. Poi Vignola dice: io tifo per la Spagna e da domani in ferie a casa, finalmente ad Agrigento. Lascio per un mesetto Vignola. E vabbè, giusto che uno torni anche a casa sua. Fra l'altro, questo intervallo che dicevamo durerà mezz'ora, apriti cielo, perché ha infranto la regola 7.2 del regolamento ufficiale stabilito dall'IFAB, che impone il limite ufficiale del quarto d'ora per l'intervallo, appunto. Però per far soldi, queste regole diventano un po' così, carta straccia.

insomma, se, ma che carica hanno sti ragazzi? Ragazzi, perché rimangono ragazzi. Jealous Lover su Radio Capital, la loro nuova canzone, mentre stiamo parlando di finale dei mondiali, per chi tifate, dove la guardate, che cosa fate. Rick ci ricorda che stasera tiferà Ferrari perché c'è il Gran Premio del Belgio alle 3 e quindi giustamente non ci dimentichiamo anche le altre cose. Abbiamo per esempio Pina che da napoletana ha un gran dilemma tra quartieri spagnoli e il legame con Diego. Diego è davvero difficile e l'ammirazione per Diego prevarrà sulla rivendicazione borbonica. Ecco, Pina ci ha dato anche questa stoccata di storia. Abbiamo anche

0: che dei vocali sentiamo che cosa ci dicono le voci.
1: Ciao,
0: degli
1: sono Marco di Arese, io tifo Spagna per causa di forza maggiore, nel senso che mia moglie è spagnola e i miei due figli Jordi e Sergio hanno la doppia cittadinanza, quindi forza Spagna. Un saluto anche da Monserrat, che è mia moglie.
0: Sì.
2: Ciao.
0: Hola, hola Monserrat, va bene, va bene. Altri vocali?
3: Ciao Betty, sì. Io tifo Spagna perché Sanchez mi piace tantissimo, perché è stato l'unico europeo a dire no a Trump,
0: sì,
3: e perché sono nostri cugini di sangue, molto più dei francesi, che non sono arrivati neanche nella triade. Buona domenica e buon inizio vacanze a te. Ciao.
0: Ho sentito una leggerissima polemica nei confronti dei francesi, leggera, leggera, però i messaggi, una puntina, però messaggi su non vedono l'ora che Trump consegni la coppa e stia accanto a Pedro Sanchez, ne sono arrivati tantissimi. L'ultimo è Puggio. Puggio, che ci
4: ciao
0: dici?
4: Betty, oh, buona domenica.
0: Sì.
4: Allora, io tifo Spagna, però sì, penso che vinca l'Argentina, ma viva la Spagna con Pedro Sanchez.
0: Olè.
4: Ciao belli.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie. E poi chiudo con questo anello che sarà consegnato alla squadra vincitrice, ne hanno preparati 30, un anello di una cafonaggine delicatissimo, oro e diamante. No, ragazzi, vi giuro, io l'ho visto, ho detto, ma che è uno scherzo della I?
5: Un po' stemma di famiglia, sembra, presente?
0: Ma
5: quelli
0: magari.
5: Che
0: sì, ma guarda, sarebbero stati più belli. E niente, poi sono in vendita gli altri 2900, ovviamente firmati, numerati, perché non so quanto costino, però ecco, insomma, ci vuole del coraggio a portarlo, magari al mignolo. Orrore!
6: Con questa pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
7: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
8: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio.
7: Zona di rifugio
8: nella leggerezza. Che non è
7: mai superficialità.
6: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital, solo bella musica.
9: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: In collaborazione con Radio Capital. Disco.

0: appuntamenti Extra Viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.

0: Siamo! Vacanze, stiamo arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Deghi scegliere, cliccare
5: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000

0: Prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info

0: Tom Jones, It's Not Unusual su Radio Capital alle 12.34. Beh, in effetti stiamo passando dalla finale dei mondiali di calcio che si svolgerà al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey, cioè, abbiamo detto proprio tutto, che ha una capienza di 82.556 spettatori, ad un cinema che si trova nel Lazio che ha appena 12 posti. Lo dico con questa voce delicata perché, guarda, penso addirittura di rovinare l'atmosfera che c'è lì dentro. E ne parliamo con una dei gestori, che è Gabriella Guido, anzi socia fondatrice, a essere precisi. Buongiorno Gabriella e ben arrivata su Radio Capital.
1: Ciao Betty, ciao a tutti, grazie per averci rintracciato e contattato.
0: Beh, era il minimo. Io quando ho letto che avevate solo 12 posti mi si è illuminato tutto proprio, perché sembra di stare nel divano di casa poi alla fine, no?
1: Beh, più o meno, perché addirittura abbiamo le sedie degli anni 20 del Teatro Brancaccio di Roma, per cui magari avercele in casa anche quelle lì.
0: Sì, vabbè, sì, meravigliose, sì. Cosa non farei per averle. Senti, allora, il cinema si chiama U Cinemittu, che vorrebbe dire?
1: In dialetto, diciamo, di qua, il cinemitto piccolo, perché
0: okay,
1: è piccolo.
0: Giusto,
1: perché
0: piccolo. Esatto, si trova in provincia di Rieti a Longone Sabino, per essere precisi. Ma come mai è nata una sala così piccola? Perché doveva essere più grande e non ci sono riusciti o per altro?
1: No. Diciamo che è tutto frutto di una serie di piccoli sogni che siamo riusciti a inanellare. Per cui noi che ci occupiamo di promozione ambientale e sociale e territoriale già facevamo delle attività. In questo paese poi, diciamo, è cresciuto sin da piccolo, perché i nonni, i bisnonni sono di qua, Luca Marinelli, per cui abbiamo
0: l'attore,
1: sì,
0: Luca Marinelli.
1: L'attore

0: Luca Marinelli,
1: proprio lui.
0: Il nostro Luca Marinelli, esatto. E quindi lui, che da piccolo vedeva questo paese che era molto più animato, molto con più attività commerciali, mentre adesso esiste solo un vecchio alimentare, anche quello che resiste a fatica, ha detto: vabbè ragazzi, ma noi che possiamo fare per salvare un piccolo paese? E quindi abbiamo trovato la disponibilità, incomodato d'uso gratuito, da parte della gestrice dell'alimentare, questa piccola sala, e noi in 448 l'abbiamo fatta diventare un cinema. Tanto abbiamo detto, nelle grosse città i cinema stanno chiudendo, avere un grosso cinema per noi non interessa,
1: certo.
0: Almeno anche d'inverno, quando ci sono poche persone, la gente ha a disposizione dei film, dei documentari.
1: Come no?
0: Che è un sogno, è un grande sogno, tutto a titolo gratuito, poi ricordiamolo.
1: Ah, davvero? Non si paga il biglietto d'ingresso?
0: No, non si paga, perché la cultura, insomma, non può essere anche quella un lusso.
1: Ok, sostenete voi in altro modo, ovviamente,
0: sì,
1: l'acquisto,
0: certo,
1: il noleggio, ovviamente, di questi documentari. Ma che programmazione c'è? Fammi sognare.
0: Bah, di tutto, dai vecchi classici del cinema italiano, invece a cinema d'autore che vanno ai festival, oppure documentari, molti documentari che parlano prevalentemente di ambiente o di aree interne, per cui per esempio l'ultimo è stato Ritorno al Tratturo con Filippo Tantillo, che ha realizzato questo documentario insieme anche a Elio Germano, che è del Molise, sì, e anche lui ha voluto aprire, come dire, una discussione su questo tema dei piccoli paesi, che per molti sono destinati a morire, invece secondo noi sono anche, potrebbero essere una prospettiva molto interessante per le città che invece stanno morendo anche quelle.
1: Esatto,
0: caldo,
1: esatto, sì. Diciamo che vivono solo i multisala nelle città, e sì, quindi vedere un cinema che ha una sola sala per me è già un sogno. Mi sa che a Milano forse manco c'è, ora devo fare un attimo mente locale. Però insomma, diamo lunga vita a Ucinemittu, che adesso è chiuso, com'è?
0: No, noi siamo aperti
1: sempre,
0: tutti i sabati di tutta l'anno. I sabati facciamo il cinema classico, insomma, e la domenica facciamo film per bambini, e più facciamo qualche evento speciale una volta l'anno in piazza, dove arrivano addirittura fino a 500-600 persone. Quest'anno il 2 agosto faremo Non essere cattivo, ovviamente con Luca Marinelli.
1: Beh, vorrei vedere, certo,
0: e tutto il cast, per cui anche quello è un omaggio che facciamo alla cittadinanza e a chi ama il cinema, poi a chi ama,
1: certo,
0: quest'arte che insomma dobbiamo sostenere come possibile.
1: Bene, mi sembra doveroso. Allora, che dire, lunga vita a Ucinemittu, mi raccomando, noi tifiamo per voi. Mi chiedono se avete la TV come schermo.
0: No, molto più grande della TV, con impiantaggio anche molto bello.
1: Ah, ok, no, vabbè,
0: seguiteci su Instagram e veniteci a trovare, che
1: sì, sicuramente è un qualcosa da dire. Sono stata nel cinema più piccolo del mondo, è una cosa interessante. Va bene, grazie Gabriella, buon lavoro, in bocca al lupo,
0: buona domenica a tutti,
1: ciao.
2: Radio Capital.

Cesare Cremonini, Grey Goose su Radio Capital alle 12.48. Ci segnalano che anche a Napoli c'è un cinema di 24 posti, quindi non è il più piccolo d'Italia o del mondo. Si trova a Portalba, praticamente si chiama Cinema America Hall e si trova al Vomero, e ha una seconda sala appunto che è di soli 24 posti, praticamente una sala intima come la sala di casa.

0: Quanti di voi hanno fatto il coretto su Eia? Più o meno, sì, un po' più intonato. Outcast su Radio Capital ci segnalano che anche a Potenza, in Basilicata, c'è, in un multisala di 9, una di 45 posti per i film d'autore con poco pubblico. Perché anche i film d'autore meritano di essere visti. E mi chiedono di ripetere dove si trova Ucinemittu. Sarebbe a Longone Sabino, in provincia di Rieti.
1: This is Radio Capital.
2: E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
7: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
15: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
14: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
15: Ascolto tutti i giorni Miti da sfatare.
14: Quindi raccontano anche storie assurde.
16: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
15: E allora do la soluzione.
14: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
15: Vinsero battaglie grazie alla loro...
16: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
17: Le notizie delle 13 a Radio Capital. Buona domenica da Roberto Ciuti. È stato aperto un fascicolo dopo la morte della bambina austriaca di 4 anni annegata nella piscina dell'Hotel Continental di Milano Marittima sul litorale Ravennate. La bimba era con il padre che l'ha lasciata sola per andare in camera. A quell'ora, alle 14, non era previsto il servizio di salvataggio con bagnino, ma i cancelli della piscina erano comunque aperti. Cresce la tensione tra Stati Uniti e Iran, continuano i raid americani e Teheran promette una risposta devastante. Silvia Mobili.
18: Dopo l'ottava notte consecutiva di raid americani che avrebbero colpito anche l'isola strategica di Keshm, le autorità iraniane minacciano una dura reazione. Se i bombardamenti dovessero proseguire, Teheran colpirà direttamente obiettivi statunitensi. Già nelle ultime ore le forze armate iraniane hanno lanciato droni contro due basi in Kuwait, mentre sirene d'allarme sono risuonate in Bahrain, dove il governo ha invitato la popolazione alla calma. Intanto il presidente americano Trump ha ricordato i due militari statunitensi uccisi negli attacchi in Giordania, definendo la loro morte molto triste, mentre sull'annullamento dell'intesa con l'Iran ha detto non mi importa nulla.
17: 14 le città da Bolino Rosso oggi per le alte temperature, si arriva sopra i 40 gradi nelle zone interne di Sardegna e Sicilia, c'è però allerta temporali in Lombardia e Veneto. Alle 15 il Gran Premio del Belgio di Formula 1, nella griglia di partenza c'è Kimi Antonelli in pole position e le Ferrari di Leclerc ed Hamilton in quarta e quinta posizione. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 14.

0: Il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Lucio Dalla, questa canzone si chiama L'ultima luna su Radio Capital e Lucio Dalla ha un po' come dire, letto nei nostri pensieri, cioè non proprio lui quando l'ha scritta, però il nostro programmatore musicale Luca Sacchi ha letto nei nostri pensieri, perché effettivamente Lucio Dalla ci ha azzeccato. Domani è la giornata della luna, non so da quanto è stata istituita, però c'è addirittura una giornata della luna e ci sono tutta una serie di cose che vengono anche proiettate, anzi a essere sinceri trasmesse, per esempio su Sky e On Demand su Now, che riguardano non solo la missione Artemis, che è quella che è partita questo aprile 2026, l'abbiamo seguita, abbiamo seguito tutto quello che è stato il loro viaggio, la vista di una luna che nessun essere umano aveva mai visto fino a questo momento, e quindi c'è la possibilità di vedere questo documentario, si chiama Artemis verso la luna e oltre, che potete vedere domani alle 21:15, ma anche poi on demand in streaming su Now. E poi il 22 ci sarà The Wonderful, è una cosa che a me piace molto, cioè le storie dallo spazio. Saranno tutta una serie di interviste e di racconti dalla Stazione Spaziale Internazionale, quindi saranno intervistati tutti gli astronauti, o quasi, insomma, quelli che sono stati raggiunti, che sono stati sulla Luna o comunque che hanno fatto, ecco, il viaggio per arrivare sulla Luna e poi sono tornati indietro, perché insomma da quella volta che l'essere umano ha messo piede sulla Luna poi nessuno ci ha più messo piede, però sono stati fatti comunque dei viaggi verso la Luna, e quindi insomma sono delle cose interessanti. Vi segnalo, il primo si intitola Artemis verso la Luna e oltre, sull'ultima missione, e poi l'altra è The Wonderful, storie dallo spazio, sempre Sky e in streaming su Now. Ma se volete un film che sembra apparentemente leggero, io quando l'ho visto ho detto mamma, insomma, guarda, vabbè, va, ho deciso che mi faccio una serata sciacquacervelli, prendo la testa, mi metto il cervello accanto, gli faccio prendere un po' aria, e invece è molto interessante. Si chiama Fly Me to the Moon, le due facce della luna, e mentre si sta preparando il lancio dell'Apollo 11 viene assunta una donna che si chiama Kelly Jones, interpretata da Scarlett Johansson, che ha il compito di rendere questo evento appetibile anche da un punto di vista pubblicitario, e lì viene svelata quella che si è sempre ritenuto possibile, e cioè che abbiano fatto un video diretto da Stanley Kubrick in un teatro di posa, perché metti che la connessione non andava, voglio dire, succede nel 2026, pensa negli anni 60, e quindi avevano girato questo allunaggio in modo che se saltava tutto andava in onda questa versione che era il backup, tanto per dirlo in termini attuali e contemporanei. E Fly Me to the Moon, le due facce della luna, lo potete vedere su Prime, ve lo consiglio perché è un film fatto bene e che spiega tante cose che magari davamo un po' per scontate.

la questa meravigliosa canzone. No, dai, è così. Ho rovinato un class. No, però finisce con la. Simple Minds, Don't You Forget About Me su Radio Capital. Piccola correzione, gli astronauti che hanno passeggiato sulla Luna sono ben 12. Volete i nomi? Ve li dico? Sì. Allora, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, Charles Conrad e Alan Bean, poi Alan Shepard e Edgar Mitchell, David Scott e James Irwin, John Young e Charles Duke e Eugene Cernan e Harrison Schmitt. Ok? Questi letti, eh? Non è che li sapevo a memoria. Va bene, ma a proposito di Luna, di notte, di serate estive che, diciamolo, non regalano dei buoni sogni e sonni a nessuno. E c'è il caldo e ci sono le zanzare, uno dorme con le finestre aperte e sente i rumori, e quello che pulisce la strada, quel camion che toglie il vetro, che ragazzi è praticamente un infarto assicurato tutte le volte che lo senti, perché non sei mai pronto, anche perché se stai dormendo è difficile che tu sia pronto. Allora, hanno visto che dormire bene, cioè dormire in coppia, non è che faccia poi tutto sto bene, perché c'è una parte che è rassicurato dalla presenza dell'altro o dell'altra nello stesso letto, quindi si sente protetto e si sente al sicuro. Dall'altra, signori miei, è inutile che ve lo stia a spiegare, il letto si riscalda il doppio, se l'altro o l'altra si muove,

si risente del movimento, quindi è inutile dire però mi sento protetto, no, perché mentre tu vorresti dormire l'altro si rigira perché magari ha una nottata un po' turbolenta, e succede. Allora, la maggioranza delle coppie nel mondo, circa il 90%, dorme insieme, ma nel Giappone questa percentuale scende al 63. Non so, forse per una questione di pudore, anche se è vero che i momenti in cui si fanno i famosi racconti del cuscino, pillow talks, sono quei momenti in cui si diventa anche un po' più intimi, ci si racconta quelle cose che nella fretta del giorno potrebbero diventare difficili, no, da raccontare con quella giusta lentezza, con quella giusta dose di particolari. E quindi, insomma, è anche vero che più si dorme insieme più si assumono le stesse posizioni, sempre che ovviamente la vita il sonno dell'altro o dell'altra sia quieto, se poi uno russa è altro. Quindi, insomma, il vero dramma, ragazzi, arrivati al 19 luglio con le temperature che conosciamo tutti, è appunto dormire insieme oppure non dormire insieme. Ce la fate voi che vi amate tanto a dormire in letti separati? Avete sofferto per questo? Oppure tutto sommato

0: Tame Impala, questo è Dracula. No, vabbè, meno, Betty, insomma, è solo una domenica mattina, insomma, arriviamo a questi denti da Dracula. Ma stasera a mezzanotte, vedete voi, anzi no, domani che è la giornata della luna, si scatenano animi che tenevamo sopiti fino a questo momento. Allora, dunque, c'è il Mario che, a proposito del dormire insieme, che non dà tanti benefici, perché uno risente dei movimenti dell'altro, dell'agitazione e dell'ansia dell'altro, oltre che del calore. E di sti tempi, ragazzi, il calore è proprio un problema di giorno, figuriamoci di notte. Mario sostiene che il Giappone, che vede il più basso numero di coppie che dorme insieme, è 200 anni avanti. Questo ce l'ha scritto al 342 342 2190. Costanza dice che è 5 anni che col marito dorme separata e non sente la necessità di dormire insieme a lui. Tutto bene? No, vabbè, una domanda. Poi Riccardo: mi ha cacciato dalla camera 20 anni fa perché russavo. Non ti dico la fatica per russare a comando. Battutona, vabbè. Poi l'ultimo uomo che è riuscito a dormire nel mio letto, attenzione, risale a 20 anni fa. Avevo puntato nella schiena il suo ginocchio e il suo gomito, oltre al fatto che russava. Vabbè, ma bisognava lasciarlo subito. Da allora ognuno a casa propria, così evito di insonorizzare la stanza. Sai che non è una scelta sbagliata? Alla fine si prende solo il bello, no? Si dorme in case separate, per do più in camere separate, e quindi siamo tutti contenti.
1: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Sarà forse questo il TG0?
3: Ma forse.

0: che forse.
1: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
0: E quest'altra bella voce, quella di Doris Zaccone?
1: Può darsi, può darsi.
0: E dai, che siamo intelligenza artificiale.
2: IG0.
1: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
0: Peter Gabriel.
1: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Torni sempre al tuo paese.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Alzate le mani chi, come me, ha ballato tutta questa canzone. Poi è morto, però.
1: Mi posso confermare che l'hai cantata, l'hai ballata, cantata tutta.
0: Tutta, poi a un certo punto mi sono seduta e ho detto... ce la faccio più.
1: Però l'intervento lo faccio io.
0: Esatto, dovevo un minimo mantenere, se non altro la respirazione. Poi va bene, allora i Bee Gees, Stayin' Alive su Radio Capital. È arrivata la nostra divoratrice di anime Ilaria in questa ultima puntata prima delle ferie, poi ci risentiremo dal 17 di agosto alle 9, fra le 9 e le 12, ok? Ma ci sarà comunque modo di vedermi e sentirmi nel mio podcast, lo devi troppo vedere, quindi ci sono tanti ospiti del mondo del cinema e delle serie TV nel podcast che va in onda due volte a settimana ed è disponibile su tutte le piattaforme audio e video, quindi da Spotify a YouTube, ecco, passando per Apple Podcast eccetera, va bene? Ho
1: Perfetto.
0: Detto tutto, così mi sono fatta un'autopromozione, mi raccomando, vi aspetto lì. Sembra una minaccia, ma non lo è, non lo è. Vi aspetto lì. Allora, oggi invece con Ilaria e le anime, e gli anime, dai, parleremo.
1: No, l'ultima puntata?
0: Per ora.
1: No?
0: Dunque, parliamo di un film d'animazione che esce al cinema in realtà.
1: Sì, sì, sì, oggi ho pensato di portarvi qualcosa di diverso perché sto organizzando anch'io di andare a vedere questo film che esce dal 23 al 29 luglio. Che
0: ah,
1: si
0: poco.
1: Chiama. Sì, sì, solitamente non starà tantissimo delle prove. Però comunque c'è tempo per andare a vederlo. Se sei un appassionato, un momento lo trovi. Beh,
0: certo, in sei giorni, dal 23 al 29 luglio lo trovi, sì.
1: Io ci andrò al 24, per esempio. Il film si chiama A New Dawn. Ok?
0: Uh-huh.
1: Praticamente la storia è questa. Allora, il nostro protagonista si chiama Keitaro. E la storia è ambientata nella cittadina di Niura, dove praticamente c'è questa fabbrica di artificio, di fuochi d'artificio che si chiama Obinata, che deve fare uno sgombero immediato perché per X motivi li vogliono far chiudere. Keitaro, che è figlio del padre dello stabilimento, quindi non vuole che questa cosa accada, lotta per finire quello che lui chiama Shuhari, ovvero un'opera pirotecnica pazzesca che rappresenta un po' tutta l'armonia, diciamo, dell'universo. Insomma, vuole dare un messaggio importante, vuole fare questo ultimo spettacolo di fuochi d'artificio prima che questa cosa accada, prima che avvenga lo sgombero. Proprio in quei giorni ritorna diciamo in questa cittadina che si chiama Niura Kaoru, ovvero un'amica d'infanzia del protagonista Keitaro, che insieme al fratello grande di Kaoru, la sua amica, riescono, diciamo, comunque provano a realizzare questa impresa di fuochi d'artificio. Non c'è dato sapere altro, perché ovviamente poi il resto lo scopriremo però è interessante sapere la storia di questi. Abbiamo giusto 7 secondi giusto per capire un concetto di musica.
0: Mi piace, però
1: sì, un po'
0: sognante.
1: Sì, sì, adesso io
0: tocco di
1: ho
0: mistero.
1: Visto anche i disegni, sono molto belli, i colori. Mi sembra molto interessante. Poi ovviamente quando ci risentiamo ti faccio sapere com'è andata, ma non ho dubbi. Secondo me sarà molto bello.
0: Sarà bello. Quindi dal 23 al 29 di luglio
1: al
0: nei
1: cinema.
0: Migliori cinema, si dice sempre così. Pensate, dove c'è anche l'aria condizionata. Vi ricordate quando la pubblicizzavano? Molti andavano solo per quello. Sì, anni e anni e anni fa. Beh, si poteva anche fumare un tempo. Poi non l'hanno pubblicizzato che non si poteva più fumare nelle sale, invece era la cosa positiva da fare. Comunque, grazie Ilaria per tutti gli anime che ci hai suggerito durante questa stagione.
1: Grazie a voi.
0: E li potete trovare sul profilo di Ilaria Salvaggio nella sezione.
1: Sì,
0: no,
1: ho fatto delle storie in evidenza dedicate che si chiamano Anime Consigliati. Quindi,
0: anime consigliati.
1: Se vi siete persi, trovate tutti gli anime della stagione sul mio profilo, Ilaria_Salvaggio. E abbiamo fatto anche l'autopromozione sugli anime.
0: Direi che su questo possiamo assolutamente mandare questo capolavoro o uno dei capolavori di John Legend.

male c'è, canta Pino Daniele alle 13:45 in Cose che Capital su Radio Capital in questa ultima puntata prima delle vacanze, ma poi torno il 17 di agosto, ci sentiamo come dicevo prima fra le 9 e le 12. Quindi prima parlavamo di anime con la nostra Ilaria, anime che esistono solo nella mente dei disegnatori, non esistono realmente, e invece ci sono degli attori in carne e ossa che esistono realmente, e aggiungo io per fortuna, che in questo momento però stanno creando non pochi disagi agli abitanti di Roma. Allora io devo dire una cosa, avendo vissuto 17 anni a Roma, capisco l'esaurimento dei romani, che i lavori, e poi c'è quello, e poi c'è la manifestazione, e poi c'è una maratona, una gara di qui, una cosa di là, qualsiasi situazione blocca.

la città e di conseguenza blocca la loro vita. Ci sono stata e so che cosa significhi. Certo, certo, capisco, ma sapere che per le strade di Testaccio c'è Matthew McConaughey, ecco, io magari su quello sarei un po' meno lamentosa, ma giusto perché c'è lui, eh. Allora, fra l'altro, stavamo parlando tanto di Nolan e lo stiamo facendo tanto in questi giorni perché è nelle sale questo suo film di cui si parla molto, cioè Odissea. Ecco, McConaughey è stato anche il protagonista di Interstellar, quindi insomma stiamo parlando di un regista, di un attore, scusate, che ha ricevuto anche Oscar, Dallas Buyers Club, un film dolorosissimo, anche Interstellar, come dicevamo. Vabbè, comunque lui adesso è a Roma, a Testaccio, quartiere Decore, fra l'altro quello dove c'è la sede italiana, scusate, la sede romana di Radio Capital, che è proprio vicino. Ah no, scusate, quella è la Garbatella. Vabbè, però è abbastanza vicino anche a Testaccio, insomma, non sono poi tanto tanto tanto lontane. E loro sono là, Matthew McConaughey con Zoe Saldegna, perché stanno girando un film che si intitola, non si sa come, ma è la storia di due furti, insomma, di due ladri di gioielli. Questo è poco ma sicuro. E niente, stanno occupando, siccome si intitola Positano, ovviamente lo hanno girato anche nella zona della costiera amalfitana e poi in altre zone d'Italia, compresa appunto la città di Roma, però lì gli abitanti sono insorti, hanno addirittura scritto all'assessore alla cultura, si sono risentiti, hanno detto ci prego liberaci da Matthew, sì infatti facciamolo venire a casa di qualcuno, no? Magari mi offro, improvvisamente mi ritrasferisco a Roma. Ma in realtà sono diventate virali le foto che ha scattato Salvatore Esposito, no? Noto per Gomorra, in realtà non perché è presente in questo film, ma semplicemente perché ha regalato a Matthew e a Zoe due maglie del Napoli personalizzate, e dando vita a una scena che ha ovviamente conquistato tutti i presenti, ma anche i social, perché questo momento fuori dal set, che di solito nei film americani è blindatissimo, in quel caso è diventato accessibile e anche divertente.

0: canzone che ha vinto tantissimi premi, questa di Lola Young, che si intitola Messi, su cui a questo punto io vi devo salutare, ma nel senso vero, perché non ci sentiremo per un po', ma ci sentiamo assolutamente da metà agosto, quindi dal 17 alle 9, ok? L'appuntamento è con quella data, sempre per cose che capita al versione estiva. Io però vi aspetto sempre con il mio podcast, che si può anche vedere, quindi su YouTube e su Spotify, se no lo potete ascoltare su tutte le altre piattaforme, assolutamente non c'è problema. Lo devi troppo vedere, mi raccomando, vi aspetto lì, così almeno non ci lasciamo. Ci lasciamo, mi raccomando. Passate una buona estate. A parte tutto, grazie ai miei compagni di questa settimana, di questo weekend, insomma, di questo fine settimana, che sono l'Ilaria, la giovane divoratrice di anime.
1: Grazie a voi, un bacio.
0: E anche il nostro Paolino. Grazie a tutti, da Betty Senatore, Sipario.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Ufficio cose smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Le notizie delle 14 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Si è abbattuta soprattutto sul Kuwait la risposta iraniana all'ennesima notte di attacchi americani dalla fine del cessate il fuoco per la guerra del Golfo. In questi minuti viene segnalato un grande incendio in una centrale elettrica del paese. 33esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui morì il giudice Borsellino, appena due mesi dopo quella di Capaci, in cui perse la vita il giudice Falcone. Per il presidente della Repubblica Mattarella, quelle stragi rappresentarono il culmine di un disegno eversivo che puntava a piegare le istituzioni democratiche e la libertà degli italiani. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte, scrive in una nota il capo dello Stato. È stato risolto il problema che ha portato al blocco, che da questa mattina creava disservizi ai social di Meta, Facebook e Instagram in tutta Europa. I problemi sono iniziati poco dopo le 9, si sono acuiti intorno alle 10 e si sono diffusi a macchia di leopardo. Fra un'ora il via al Gran Premio del Belgio di Formula 1 con Kimi Antonelli in pole position. Cosa teme il pilota italiano per la gara di oggi?
14: Temo niente, alla fine sono consapevole che comunque sarà difficile ad arrivare in curva 5, sarà difficile restare davanti.

0: per questo cercheremo di fare una buona partenza, una buona uscita dalla curva 1 e poi dopo lì si vedrà. Passo sembra essere positivo e cercheremo sì di fare il massimo.
1: Dietro ad Antonelli, tra gli altri, i ferraristi Leclerc ed Hamilton, quarto e quinto in griglia di partenza. Questa sera alla finale dei mondiali, alle 21 si sfidano Spagna e Argentina. Ieri con un pirotecnico 6-4 l'Inghilterra ha conquistato il terzo posto contro la Francia. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 15.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
7: Le cose che abbiamo in comune sono 4.850.
2: Capital Hall of Fame.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Radio Capital Yacht Rock.
1: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le sere.

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 8.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
9: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
11: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna. Un

0: Ole.
1: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi 6 decenni di musica.

L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame. Con questa viaggi. You show us everything you got. You keep on dancing and the rhythm gets hot. Con loro non sei solo.
1: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui prima io.
2: Certo, prima le più giovani.
0: Capital Records.
3: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
0: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te.

0: sempre.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
2: C'è una parte di te che si nasconde.
3: Camaleo, Pai per Film e My Movies presentano
2: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
3: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
2: E quando le maschere cadono.
3: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
2: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
3: Blue, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blue.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Le notizie delle 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciurti. Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola, poi bruciato nel Salernitano. Luigi Esposito, 53 anni, era un dipendente dell'Agenzia regionale per l'ambiente di Avellino, ma era soprattutto noto come giornalista in ambito sportivo. Collaborava con il quotidiano La Città di Salerno, con l'emittente TV 8 Channel e dirigeva il sito di informazione calcistica tuttosalernitana.com. Nuova notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. Il comando centrale ha annunciato di aver colpito strutture militari iraniane. Teheran ha dichiarato definitivamente nullo l'accordo con Washington e sta colpendo i paesi vicini, il Kuwait e anche la Giordania, dove nella capitale Amman è scattato l'allarme aereo. Missili russi su Kiev. Intanto la Russia ha condotto uno dei suoi più grandi attacchi di sempre su Kiev, lanciando nella notte un raid di 5 ore che ha causato almeno un morto e una dozzina di feriti. E delle guerre ha parlato Papa Leone nell'Angelus a Castel Gandolfo.
9: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace. Uniamo anche la nostra costante preghiera.
8: 14 città da bollino rosso oggi per le alte temperature, sopra i 40 gradi nelle zone interne di Sardegna e Sicilia, allerta temporali però in Lombardia e Veneto. Sta per partire il Gran Premio del Belgio di Formula 1, Kimi Antonelli è in pole position. Prossimo appuntamento con Capital News alle 16.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Su Radio Capital c'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi 6 decenni di musica.

l'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
2: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
0: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Devi provare.
0: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. If you like Pina Coladas, Capital Hall of Fame.

è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
1: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
0: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi.

0: online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e delizioni su Citroen.it.
9: Le notizie delle 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Edoardo Buffoni. Apriamo con la cronaca. C'è stato un omicidio a Eboli, in provincia di Salerno. In un terreno agricolo è stato trovato il corpo di Luigi Esposito, 53 anni, giornalista sportivo e dipendente dell'Agenzia regionale per l'ambiente della Campania. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. La sua automobile è stata ritrovata poco distante. Indaga la procura di Salerno. Il Medio Oriente è di nuovo in guerra. Le sirene d'allarme sono risuonate in diverse città della Giordania per la minaccia di nuovi attacchi con i missili da parte dell'Iran. Sono stati evacuati l'aeroporto e il porto di Aqaba nel sud del paese. Saranno rimborsati integralmente i biglietti del concerto di Bad Bunny, sospeso ieri sera a Milano per la violenta grandinata che si è abbattuta sulla zona del concerto. 80.000 spettatori sono stati fatti evacuare, alcuni di loro sono rimasti feriti per i grossi chicchi di grandine caduti. Gli organizzatori hanno annunciato che il concerto non sarà riprogrammato, ma verranno restituiti i soldi dei biglietti. Il nubifragio ha colpito duramente anche la provincia di Cremona, investita dalla terza ondata di maltempo dell'ultima settimana, con decine di alberi sradicati, danni alle carrozzerie delle automobili, alcune strutture e numerosi interventi dei vigili del fuoco. Lo sport, la Formula 1, poco oltre la metà del Gran Premio del Belgio, la Ferrari di Charles Leclerc è in testa in questo momento, seguita dalla Mercedes di Kimi Antonelli e dalla McLaren di Lando Norris, sesta la Ferrari di Hamilton. Siamo al giro 30 su 44 ed è il giorno anche della finale dei mondiali di calcio alle 21 nel New Jersey, la sfida fra Spagna e Argentina. Roberto Ciuti.
10: Calcio vince la Spagna, a calci l'Argentina. La vulgata di queste ore è un po' semplicistica, ma rende l'idea. Da una parte la tecnica è un gioco elegante e piacevole, dall'altra un gruppo di scudieri al servizio del talento purissimo di Messi. Garra la chiamano a Buenos Aires, grinta ma non rende perfettamente l'idea qui da noi. Molto dipenderà dalla direzione di gara dell'arbitro sloveno Vincic. Se userà molto i cartellini metterà in difficoltà i durissimi argentini, altrimenti penalizzerà gli spagnoli. Della sfida tra il 19enne Yamal e il 39enne Messi, che tanti anni fa gli faceva il bagnetto in una foto di Unicef, si è già detto tutto. Le emozioni sono assicurate. Lo spettacolo, per ora, è solo l'invitato principale.
9: Con le news di Radio Capital ci risentiamo alle 17.
11: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
12: Nelle prossime ore serali e notturne da segnalare la possibilità di altri temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con locali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico soprattutto delle regioni settentrionali dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove e caldo. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove. Molto caldo, lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
13: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua

0: Chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Sei decenni di storia.
4: Ho scelto te una donna per amica.
3: Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
2: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, cioè, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, ti aspetta un attimo, signora Passi.
0: Il mezzogiornale, con Stefano Meloccaro e Benny.
2: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notte.
0: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
2: Benny!
1: Viva!
0: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Deghi trovare il prezzo migliore?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Deghi scegliere, cliccare.
8: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità.

0: acquisto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info, consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Su Radio Capital.

Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: Disco and Rare Groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Mi manchi ma domani torna.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
4: paese. Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
7: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte. Percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi

0: statali solo in caso di rottamazione, ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Le notizie delle 17 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Un uomo è morto durante un fermo di polizia, è successo a Bologna, dove il 43enne di origine marocchina aveva dato in escandescenze. Per questo i residenti avevano chiesto l'intervento degli agenti, che lo hanno messo in sicurezza con le fascette ai polsi dopo aver usato lo spray urticante. Dopo poco l'uomo ha avuto un malore ed è morto. E un uomo è stato ucciso a colpi di pistola, poi bruciato nel Salernitano. Luigi Esposito, 53 anni, giornalista in ambito sportivo, collaborava con il quotidiano La Città di Salerno e con l'emittente TV 8 Channel, dirigeva anche il sito di informazione calcistica tuttosalernitana.com. È indagato il padre della bambina austriaca di 4 anni morta in piscina a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, aveva detto alla bimba di aspettarlo prima di allontanarsi, probabilmente per salire nella camera dell'hotel. Quando è tornato però era troppo tardi. Una truffa da oltre 18 milioni di euro legata al mondo delle criptovalute è al centro di un'inchiesta della Procura di Firenze. 39 gli indagati tra Umbria e Toscana. Silvia Mobili.
6: Più di 150 risparmiatori sono stati convinti a investire i loro soldi dietro la promessa di facili guadagni. Al centro dell'organizzazione la società Digital Coin Management, che organizzava convention in hotel di lusso durante le quali venivano promessi rendimenti mensili fino al 10%. I promotori invitavano i partecipanti a reclutare nuovi investitori con lo slogan "Porta un amico". I primi investimenti venivano effettuati tramite bonifici verso conti correnti in Slovenia. Successivamente i risparmiatori sarebbero stati indirizzati sulla piattaforma, dove venivano aperti portafogli digitali, le cui chiavi di accesso però rimanevano nelle mani degli organizzatori. Molti dei risparmiatori coinvolti raccontano di intimidazioni per evitare di rivolgersi alla magistratura.
5: 14 le città da Bollino Rosso. Oggi per le alte temperature c'è però anche un'allerta temporale in Lombardia e Veneto. Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Il pilota italiano della Mercedes ha battuto dopo un lungo duello il ferrarista Leclerc e Verstappen su Red Bull. Quarta l'altra Ferrari, quella di Hamilton. Subito fuori alla partenza Russell. Capital News torna alle 18.
7: Let's go! Da Mediaworld solo dal 17 al 19 luglio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.

0: Benvenuto nella sua Hall of Fame.
1: Hall of Fame.
0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Anni 70.
2: It's 1 o'clock and time for lunch. Om-da-dum-di-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk.

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi

0: Zalando.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Ufficio Casa Smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
5: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
4: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
5: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
4: Quindi raccontano anche storie assurde.
6: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
5: E allora do la soluzione.
4: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
5: Vinsero battaglie grazie alla loro...
6: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
10: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
9: 13.750 euro?
10: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
11: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Sei decenni di storia.
12: Ho scelto te una donna per amica.
11: Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

l'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Radio Capital Yacht Rock.
1: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 8.
2: È stupendo, soli, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: C'è una parte di te che si nasconde.
9: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano...
8: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
9: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
8: E quando le maschere cadono?
9: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
8: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
9: Blue, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blue.
10: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conade. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
13: Let's go! Da Mediaworld solo dal 17 al 19 luglio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
14: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Ancora un incidente in una piscina, notizia di

0: Poco fa la piscina è vicino a Roma e le esalazioni di cloro hanno intossicato 8 persone, in 50 sono dovuti fuggire. Tra gli intossicati c'è un bambino di 5 anni che è in gravi condizioni ed è indagato il padre della bambina austriaca di 4 anni morta in piscina a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, aveva detto alla bimba di aspettarlo prima di allontanarsi, probabilmente per salire in camera in hotel. Quando è tornato era troppo tardi. Un uomo ucciso in provincia di Salerno, si tratta di un giornalista sportivo. Ce ne parla Edoardo Buffoni.
1: Il cadavere carbonizzato di Luigi Esposito, 53 anni, è stato trovato in un terreno agricolo vicino a Eboli. Quando i vigili del fuoco hanno spento le fiamme di un piccolo incendio, si sono accorti del corpo dell'uomo. Il medico legale ha notato una ferita da arma da fuoco, poi un bossolo, e quindi la conferma, si tratta di omicidio. Luigi Esposito, che tutti chiamavano Luca, era originario di Nocera Inferiore. Dal 2012 faceva il giornalista sportivo, ricopriva il ruolo di direttore del sito Tutto Salernitana e di collaboratore dell'emittente televisiva 8 Channel. Si indaga sugli autori del delitto e su un possibile movente.
0: Strage in Ucraina per gli attacchi russi delle ultime 24 ore, sono almeno 20 morti e 142 feriti in tutto il paese con gli attacchi lanciati dai russi con missili contro Kiev, Kharkiv e altre città, e ancora attacchi statunitensi contro l'Iran. La scorsa notte il comando centrale ha annunciato di aver colpito strutture militari. Teheran ha dichiarato definitivamente nullo l'accordo con Washington e sta attaccando in queste ore il Kuwait e anche la Giordania. Saranno rimborsati integralmente i biglietti del concerto di Bad Bunny di ieri sera a Milano, annullato per una violenta grandinata. 80.000 spettatori costretti a fuggire sotto i colpi di chicchi di ghiaccio molto grandi, alcuni di loro sono anche rimasti feriti. Kimi Antonelli domina la Formula 1, ha vinto il Gran Premio del Belgio davanti a Leclerc e Verstappen e si conferma capolista della classifica mondiale piloti, aumentando il suo distacco. Bello il duello di oggi con il ferrarista Leclerc. Sentiamo Antonelli.
2: Beh, diciamo che sia stata una gara dura, perché comunque di passo eravamo tutti molto vicini, quindi non è stato facile. Poi ovviamente con la virtual Charles è andato davanti, però devo dire che Charles era molto veloce oggi ed era anche difficile andare via perché la scia era molto potente. Diciamo che è stata una bella vittoria e adesso concentrati su Budapest.
0: Jonas Vingegaard è caduto durante la 14ª tappa del Tour de France e si è ritirato per un infortunio alla spalla. La tappa è stata vinta da Evenepoel in volata sul leader della corsa Pogacar. Capital News torna alle 19.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore locali temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con parziali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci, sempre buono ovunque altrove. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro orientali con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove e ancora molto caldo, lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e delizioni su citroen.it.
8: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
9: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0,

0: 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Con questa fai colazione. When I wake up in the morning, love. Con loro hai una visione diversa delle cose.
1: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella
2: no,
1: del nostro.
2: Ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
1: Questo voglio dire,
2: siamo, ma la musica
1: noi splendida
2: è la base e noi, certo, ogni tanto roviniamo tutto con le nostre
1: parole. Scusateci,
2: scusateci, scusateci, è giusto chiedere scusa.
1: Chiediamo
3: perdono da Riccardo Andrea.
0: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere, dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
4: Mi manchi, ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
6: Let's go! Da Medioworld solo dal 17 al 19 luglio con

0: Non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su medioworld.it. Medioworld.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: In collaborazione con Radio Capital.

0: Concerti in esclusiva nazionale di Dark Side, Ova Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
4: Perché se non deghi, non ci credi!
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
11: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla! Scialla,
15: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
13: Noi 1000!
15: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
17: Le cose che abbiamo in comune sono 4.850.
16: Capital Hall of Fame.

0: vita. Ci sono testimonianze vere.
1: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio.
0: Zona di rifugio
1: nella leggerezza, che non è?
0: Che non è mai superficialità.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
11: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
11: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
15: La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
18: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
19: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
19: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Le notizie delle 19 a Radio Capital, buonasera da Edoardo Buffoni. È indagato il padre della bambina austriaca di 4 anni morta in piscina a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, aveva detto alla bimba di aspettarlo prima di allontanarsi, probabilmente per salire in camera. Quando tornato era troppo tardi. Ed è notizia di poco fa: in un'altra piscina vicino a Roma, le esalazioni da cloro hanno intossicato diversi bagnanti in 50.

0: 40 sono dovuti fuggire, 8 persone sono in ospedale, tra cui una bambina di 5 anni in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna mentre era in corso un controllo di polizia. A chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l'uomo aveva dato in escandescenza. Una volante è arrivata sul posto, gli agenti avrebbero spruzzato all'uomo spray urticante. Il 42enne, secondo le prime informazioni, avrebbe poi accusato un malore. In un video sarebbe stata ripresa la scena, si vedono due agenti che bloccano l'uomo a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Dopo qualche minuto l'uomo smette di dimenarsi e sembra perdere i sensi. Siamo all'estero, ancora attacchi statunitensi contro l'Iran. La scorsa notte il comando centrale ha annunciato di aver colpito strutture militari iraniane. Teheran ha dichiarato definitivamente nullo l'accordo raggiunto con Washington e sta colpendo i paesi vicini, il Kuwait e anche la Giordania, che inizia a avere problemi di difesa aerea. E poi sul fronte ucraino la Russia ha condotto uno dei suoi più grandi attacchi missilistici di sempre sulla capitale Kiev e altre città, con ben 20 morti e 142 feriti. Siamo allo sport, Formula 1, Kimi Antonelli perfetto, vince il Gran Premio del Belgio portando il suo vantaggio in classifica a 50 punti da Russell, costretto al ritiro all'inizio della gara. Bene anche Leclerc, secondo davanti a Verstappen e a Hamilton. Per Antonelli la sesta vittoria quest'anno, domenica prossima Gran Premio d'Ungheria, e poi cresce l'attesa per la finale dei mondiali di calcio. Alle 21 nel New Jersey la sfida tra Spagna e Argentina. La cerimonia di chiusura dei mondiali inizia tra mezz'ora con esibizioni tra l'altro di Robbie Williams e Laura Pausini. Nell'intervallo show con Madonna, Shakira e Coldplay. Saranno presenti Donald Trump e il re di Spagna. Noi ci aggiorniamo con le news su Radio Capita alle 20.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. 6 decenni di storia. Open up your mind and see like me. 6 decenni di grande musica. Like a Rolling Stone. Su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Con questa guidi verso casa.
0: Con loro ti tieni aggiornato.
2: Sarà forse questo il TG0?
3: Ma forse che forse.
2: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
3: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
2: Può darsi, può darsi.
3: E dai, che siamo intelligenza dentro... artificiale.
1: TG0.
2: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
3: Peter Gabriel.
2: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
1: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital.

0: bella musica.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
13: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
14: Cosa?
13: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
14: Ma arriva per le vacanze?
13: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
15: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Come un'ossessione, strana te, ritorni qui al centro delle mie fantasie.
17: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
18: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
20: Potrei, ma non voglio fidarmi di te.
19: Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Mi manchi ma domani torna.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
3: paese. Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
12: Le notizie delle 20 a Radio Capital. Buonasera da Edoardo Buffoni. Apriamo con i vari fronti di guerra, ancora attacchi statunitensi contro l'Iran. Il comando centrale ha annunciato di aver colpito strutture militari iraniane. Teheran ha dichiarato definitivamente nullo l'accordo raggiunto con Washington e sta colpendo i paesi vicini, tra cui Kuwait e Giordania. Giordania che inizia a avere problemi di difesa aerea. Molto caldo anche il fronte ucraino. La Russia ha condotto uno dei suoi più grandi attacchi missilistici di sempre sulla capitale Kiev e su altre città dell'Ucraina, con 20 morti e 142 feriti. È indagato il padre della bambina austriaca di 4 anni morta in piscina a Milano Marittima. L'uomo di 56 anni aveva detto alla bimba di aspettarlo prima di allontanarsi, probabilmente per salire in camera. Quando tornato era troppo tardi. Ed è notizia di oggi pomeriggio: in una piscina vicino a Roma le esalazioni da cloro hanno intossicato diversi bagnanti. In 50 sono dovuti fuggire. 8 persone sono in ospedale, tra cui un bambino di 5 anni in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Saranno rimborsati integralmente i biglietti del concerto di Bad Bunny, sospeso ieri sera a Milano per la violenta grandinata che si è abbattuta sulla zona del concerto. 80.000 spettatori sono stati fatti evacuare, alcuni

0: Loro sono rimasti feriti per i grossi chicchi di grandine e sono stati soccorsi. Gli organizzatori hanno annunciato che il concerto non sarà riprogrammato, ma verranno restituiti i soldi dei biglietti. E domani, lunedì, con piogge improvvise e temporali in molte zone del centro-nord, allerta gialla in 4 regioni: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Siamo allo sport. Kimi Antonelli domina la Formula 1, ha vinto il Gran Premio del Belgio davanti a Leclerc e Verstappen, si conferma capolista della classifica mondiale piloti, aumentando il distacco su Russell. Bello il duello di oggi con il ferrarista Leclerc. Sentiamo Kimi Antonelli.
1: Beh, diciamo che sia stata una gara dura, e perché comunque di passo eravamo tutti molto vicini, quindi non è stato facile. Poi ovviamente con la virtual e Charles è andato davanti, però devo dire che Charles era molto veloce oggi ed era anche difficile andare via perché la scia era molto potente. Diciamo che è stata una bella vittoria e adesso concentrati su Budapest.
0: Tra un'ora la finale dei mondiali tra Argentina e Spagna. La nazionale di Messi cerca la seconda coppa consecutiva, gli spagnoli la seconda coppa del mondo nella loro storia. Presente sugli spalti il presidente americano Trump, il re di Spagna Felipe, assente il capo di stato argentino Milei, rimasta a Buenos Aires, ha detto, per scaramanzia. Ci sentiamo domani mattina con le news di Radio Capital puntuali alle 6.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore locali temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con parziali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove e ancora molto caldo. Lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di yacht rock, easy listening e sweet soul. Questa era Lotta Love di Neil Young, Ora My Life di Billy Joel e poi Year of the Cat di Al Stewart. Grazie al celebre assolo di sax di Phil Kenzie, divenne uno dei brani più riconoscibili del soft rock.

su Radio Capital Yacht Rock, questa era Oh Darling dei Supertramp. Adesso Gianluca Costella, che cura la selezione musicale, ci propone City Life dei Camel e poi Are You Ready for Love di Elton John.

0: Funk, disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
9: E 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
8: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
9: E ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
8: Quindi raccontano anche storie assurde.
10: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
9: E allora do la soluzione.
8: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
9: Vinsero battaglie grazie alla loro...
10: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.

Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Radio Capital Yacht Rock. Hai ascoltato I Love You di Weldon Irvine, Aura Classic di Adrian Gurvitz e poi Wait a Little While di Kenny Loggins.

Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di yacht rock, easy listening e sweet soul. Questa era People Gotta Move di Gino Vannelli. Adesso Dirty Work degli Steely Dan. E poi Baby Come Back dei Player.

0: Desire Day Future World Orchestra, qui su Radio Capital. Yacht Rock. Ci fermiamo un attimo, ma tra poco ritorniamo.
1: Alla voce David Bowie.
2: Alla batteria Ringo Starr. Alla chitarra Eddie Van Halen. Al basso Bernard Edwards. Al piano Billy Joel.
3: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: Lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: C'è una parte di te che si nasconde.
3: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
2: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
3: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
2: E quando le maschere cadono.
3: Con un inedito Rocco Siffredi in un intenso film di Eleonora Puglia.
2: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
3: Blue, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blue.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
7: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile.

0: Questa era Babe degli Styx su Radio Capital Yacht Rock. Ti ricordo che se ami queste atmosfere, puoi ascoltare la web radio anche su capital.it e sull'app di Radio Capital. Ora Baby I Love Your Way di Peter Frampton e poi I Got a Name di Jim Croce.
1: Thank you.

su Radio Capital Yacht Rock, Look Who's Lonely Now di Bill the Bounty. Adesso Fly Like an Eagle della Steve Miller Band. E poi Taking It to the Streets dei Doobie Brothers.

0: Muskrat Love degli America. Ora una piccola pausa. Yacht Rock torna tra poco su Radio Capital.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
2: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aeree, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
1: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
1: In collaborazione con Radio Capital.

0: con i concerti in esclusiva nazionale di Darkseid, Over Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: sailing down the highway
1: into the sunset.
2: Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Radio Capital Yacht Rock. Hai ascoltato Reminiscing della Little River Band, una delle canzoni più trasmesse dalle radio americane dedicate ai grandi classici. Tra poco, Time Moves On di Carmen e Thompson. Ma subito, Let Me Go Love di Nicolette Larson.

Radio Capital Yacht Rock, questa era Standing Outside in the Rain di Skipper Wise. Proseguiamo con Private Eyes di Hall & Oates e poi Loved by the One You Love di Rupert Holmes.

0: visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Ufficio Casa Smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Su Radio Capital il weekend non si ferma,
10: non si spegne.
9: Funky Town. Funky Town.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
5: E 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
4: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
5: E ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
4: Quindi raccontano anche storie assurde.
6: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
5: E allora do la soluzione.
4: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
5: Vinsero battaglie grazie alla loro...
6: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Capital Red Carpet.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Capital Red Carpet.
12: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Radio Capital Funky Town.
1: Funky Town. Funky Town. Musica selezionata da Gianluca Costella. In regia Luca Ambrosini. Funky Town torna domenica prossima dalle 22 su Radio Capital. E se non riesci a stare senza funk,

0: Questa è Radio Capital. Solo bella musica.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
6: This is
7: Gold, Gold, Gold,
6: Gold.
5: Da questo momento
7: Capital Gold.
5: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
6: Capital Gold.
7: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic La vita segreta dei cani. In edicola.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Capital Gold.
1: C'è una parte di te che si nasconde.
2: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
1: Dietro a una scusa, dietro una maschera.
2: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
1: E quando le maschere cadono.
2: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
1: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
2: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: This is
5: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
5: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

Capital Gold, i grandi classici della musica su Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Capital Gold, i grandi classici della musica su Radio Capital.